0: 5 minuti in Palestina. E però ci arriviamo, come dire,
1: Con questo carico.
0: carichi proprio, e con le immagini che forse sono le stesse della televisione, ma rimontate, viste così, hanno un impatto emotivo
1: Pare che le
0: fortissimo.
1: immagini oggi di Gaza sono proprio un deserto totale. Non c'è più un, no, come Hiroshima dopo la bomba. Una cosa incredibile. Beh, però c'è l'antidoto perché la Paramount
2: Adesso passiamo
1: e la Warner.
2: alle notizie che ci porta Roberto
1: C'è un
2: Silvestri,
1: antidoto. Tra poco
2: ovvero.
1: non succederà più tutto questo, perché la Paramount e la Warner finalmente si sono unificate. Prima era stato bloccato questa unione, e invece dal 6 ottobre abbiamo Paramount e Warner che fanno una specie di colosso terribile, tant'è che ci sono appunto le prime dichiarazioni assurde. Per esempio, Mark Ruffalo: questa fusione soffocherà la creatività, limiterà la libertà di espressione e costerà il posto di lavoro a tante persone. Tra l'altro hanno già tolto il gruppo dirigente di HBO. No, ricordiamo che questo ha a che fare con CNN, CBS, Paramount, Showtime, eccetera. E continua Ruffalo: e costerà il posto di lavoro di tante persone. Questa è una battaglia contro oligarchi, miliardari e corrotti che per arricchirsi ancora di più calpestano gli interessi della gente comune. Qui c'è proprio lo scontro delle due Americhe, no? Cioè, la Costituzione americana è per i cittadini o per chi fa profitto? No, questo è un po' lo scontro da sempre, dal 600.
2: Beh, carichi di queste domande, noi iniziamo la nostra puntata
1: Ah, sì,
2: con un po'
1: certo.
2: di musica, forse, così per alleggerire.

0: Stiamo ascoltando Roddy Ricch, Survivor's Remorse, i sensi di colpa di chi sopravvive. Era la canzone che il tassista che mi ha portato stava suonando, mi piaceva tanto.
1: Oggi?
0: E l'ho messa oggi.
1: Quando si dice proprio le cose pensate da tempo.
0: Cioè, è un programma di collettività, insomma, fatto dai collettivi. Allora, passiamo alla Leggenda del Deserto, un film che è stato presentato a Venezia nelle giornate degli autori, Notti Veneziane, se non sbaglio, di Elisabetta Giannini. È un film che prosegue una lunga e non ascoltata serie di film dedicati alla battaglia del popolo del Sahara occidentale, iniziata nel 1978, cinematograficamente naturalmente, perché tutto è iniziato nel 75 quando la Spagna ha abbandonato la sua colonia, con il film di Medondo Polisario, Un popolo in armi, una produzione algerina che per prima, di un grande patriarca del cinema africano, che per prima puntato gli occhi, ma è stato un po' inutile, perché nonostante una serie di altri film, Polisario, Liberation of Western Sahara di Lisa Bear del 1981, un'americana, e anche un bellissimo lavoro sul muro, poi ce ne parlerai, di questo Bear, no? Questo muro di 2700 chilometri che separa il Marocco, che ha conquistato la terra del popolo Sahrawi, e l'ha completamente circondata di 5 muri di sabbia. Questo era un film belga di Pierre-Yves Van der Werd. Ecco, allora, visto che questo referendum che dovrebbe ridare la libertà al popolo del Sahara non si farà mai, secondo quello che si capisce da quello che arriva dall'ONU, perché fare un film oggi sul fronte Polisario che nessuno ricorda?
2: Credo che è proprio per questo, perché nessuno lo ricordi, nel senso che io, questo film nasce appunto da un ritrovamento di un archivio personale, quindi nasce in realtà da un'unione personale di una storia, che è la storia di mia sorella, che quando aveva 8 anni è andato a, quindi negli anni 90, nel campo profughi Sahrawi. E riguardando quelle immagini anche io ho riscoperto...
0: Tu eri troppo piccola.
2: Sì, ero appena nata.
0: Eri tu che piangevi.
2: Esatto. E riguardando quell'immagine anche io ho riscoperto la storia dei Sahrawi, anche se in realtà era sempre stata un po' nella mia famiglia, perché comunque mia madre ha fatto un film sui Sahrawi, la mia zia ha un'associazione, l'associazione Tiris a Napoli, che accoglie ogni anno dei bambini per fargli fare le visite mediche che nei campi non sarebbero possibili. E da questo, quasi potremmo dire, senso di colpa di aver anch'io dimenticato i Sahrawi, è nato questo film.
1: Vogliamo sentire, perché mi piace entrare nelle voci, nei suoni del film, anche per capire il tipo di lavoro che avete fatto a partire da questo ritrovamento di cui ci ha parlato Elisabetta. Sentiamo una clip.
3: E così eccoci giunti al termine del viaggio. Nel deserto ho incontrato tante persone e ne ho imparate di cose nuove. Continuo a chiedermi se l'immagine che il vento mi ha mostrato, le storie che mi ha sussurrato, appartengono al futuro degli Sahrawi o siano solo miraggi. A darmi la risposta sarà il tempo. Spero con tutta me stessa che questo incubo sul futuro rimanga nel vento, senza mai realizzarsi. Ma pensare al domani mi fa paura. A proposito del vento, mi viene un dubbio. E se lui fosse molto più di un mucchio d'aria che si muove? Se invece di soffiare forte con l'intenzione di distruggere, si affannasse a correre da un lato all'altro del muro di sabbia e di mine per cercare di riunire quello che è stato separato, ho provato a chiederglielo, ma ancora una volta non mi ha dato retta.
1: Allora, questa che avete sentito è una voce, la voce di una bambina che ci guida dentro questa leggenda, quasi fosse una favola per certi versi, e ci racconta anche dal suo punto di vista, in un gioco raffinato anche di dialogo tra generazioni. Generazioni di donne, perché c'è anche una genealogia al femminile in questo film che è molto bella, di cui tu hai fatto accenno, ma che mi piacerebbe raccontaste di più, no? Perché qui si tratta di mettere in dialogo il lavoro di una regista mamma, Antonietta De Lillo, che anni fa fece un film con due compagni di viaggio, Jacopo Quadri e Patrizio
0: Esposito,
1: esatto, il cui titolo è Voci distanti dal mare. E poi questo ritrovamento di cui Elisabetta parla forse è legato a qualcosa che ha a che fare con questa storia qui. Ci sono immagini familiari di archivio di un ritorno in quella terra da parte di Antonietta e di Carolina, perché probabilmente all'epoca Antonietta non è potuta andare. Come è andata la storia? Raccontateci la backstory di questa, perché è affascinante, è bella, racconta di una genealogia, perché il politico è personale, no? C'è anche questo elemento, è una storia familiare che si intreccia con la storia con la S maiuscola.
4: Sì, si intreccia, ma veramente in maniera casuale, e devo dire c'è stata una determinazione da parte di Elisabetta di usare questi filmini di famiglia, che in realtà lei vede per motivi professionali, perché Elisabetta ha montato L'occhio della gallina, che è il mio autoritratto.
1: Certo.
4: E quindi ci siamo nell'archivio di casa, abbiamo scoperto noi stessi molte cose, e queste tre ore di Carolina sono state abbandonate per il film, per il mio autoritratto, ma evidentemente sono rimaste dentro il pensiero, l'emotività di Elisabetta. E credo che proprio quello che lei ha detto prima, cioè il fatto di portare una bambina effettivamente in un posto così, in un deserto così deserto, con le tende così povere, dove non c'era niente, Elisabetta ha immaginato che cosa potesse sentire. E il lavoro è iniziato proprio chiamando Carolina, mettendola a vedere quelle tre ore, dicendo: dimmi che ti ricordi. E fondamentalmente da lì si sono unite, diciamo, queste due sorelle. Io mi sono fatta completamente da parte, se non nella parte organizzativa,
1: sì.
4: E hanno fatto un film poeticamente politico. Cioè, la cosa che mi piace è che c'è gentilezza, però c'è tanta politica, perché alla fine, quando questi vedono nella guerra una risoluzione.
0: Sì, a proposito di gentilezza, no? È proprio la gentilezza che ti colpisce di questa popolazione così martoriata, no? Che da più di mezzo secolo è fuori dalla propria terra. Tu dici proprio, no, quello che hai capito, no? È questa gentilezza. E tu un po' la trasmetti, quindi fare cinema politico, tu fai anche delle cose, hai anche delle scene molto importanti sul contributo che l'Italia dà al Marocco con la produzione di mine antiuomo, con le armi, no, che vende, ma ci sono anche delle parti in cui è molto importante, credo, essere emotivamente vicini a questa gente, perché per noi questa gente non esiste. È così?
2: Sì, assolutamente. Cioè, io volevo entrare sicuramente nella storia di questo popolo, ma proprio di queste persone che abbiamo incontrato a livello emotivo, perché io arrivata là è stato veramente un flusso di emozione continuo, sia perché appunto avevo sentito parlare, avevo conosciuto ovviamente Fatima Mohamed, che è la rappresentante del Fronte Polisario in Italia, con cui che aveva intervistato appunto mia madre negli anni 90, e con cui ho avuto sempre un rapporto che è stato fondamentale poi per realizzare questo documentario. Ed è appunto la loro storia, è la storia di un popolo gentile, è la storia di un popolo che ha fatto di tutto per cercare di arrivare a una soluzione pacifica. C'era anche nel museo della guerra, conservavano i ritrovamenti dei soldati marocchini con l'idea di restituirli. E quindi poi arrivare lì e trovarsi invece delle persone che sono stanche di aspettare è stato un colpo, assolutamente.
0: Antonietta, tu poi non ci sei andata all'epoca.
4: No, io all'epoca
0: è finto
1: quel film.
0: Ma non è finto il tuo nome in quel film, perché?
4: No, è finto, però io sono una bacchettona vera, cioè che ne dicano le persone, sono veramente una bacchettona, perché io aspettavo lei, quindi non potevo andare, però la produttrice che ci dava un po' i soldi per il viaggio, insomma quel minimo, se io mi fossi sfilata si sfilava il progetto, quindi abbiamo trovato il modo di esserci tramite questa lunga intervista a Fatima. Ma poiché sono una bacchettona, ho detto io non posso fare un film su un popolo e non ci sono mai andata, quindi ho aspettato che Elisabetta avesse un mese, due mesi, l'ho abbandonata al suo destino e sono partita con Carolina. Anche per questo non stavo lavorando, quindi questa telecamerina io ce l'avevo in mano e potevo divertirmi creando un ricordo. Però guarda, questo fatto di questo riuso della memoria in maniera completamente diversa, sì, è proprio una cosa bella, perché comunque ne ha fatto quello che voleva, cioè ne ha fatto un'operazione cinematografica, perché secondo me la forza del film di Elisabetta sta anche nel giocare da putista cinematografico, di confondere i tempi e quindi di permettere che questa bambina ci possa dire delle cosette in maniera gentile, ma cioè ce le dice. Speriamo che io non diventi così, e noi siamo diventati invece esattamente così.
0: Ma la ricchezza del territorio rubato è soltanto i fosfati e il pesce? Sì, oppure c'è un problema di terre rare?
2: C'è anche una questione di turismo, perché ovviamente il Sahara occidentale ha fra le dune più belle di sabbia bianca che possiamo vedere nell'Odissea girato da Nolan, che è stato girato appunto
0: e non boicottato per questo.
2: E quindi c'è anche un grande afflusso di turismo, e c'è stata anche una politica abbastanza coloniale da parte del Marocco di far trasferire le persone là. Adesso ci sono varie aziende di viaggi che lo propongono, cioè visitate Dakhla in Marocco, ma Dakhla non è in Marocco, Dakhla è nel Sahara occidentale.
1: La leggenda del deserto, presentato a Venezia, non so che tipo di circuitazione pensate potrà avere, avrà, come lo portare, perché poi i film si fanno e bisogna farli vedere, perché è proprio questa esperienza, che è quella vostra personale, ma è quella anche della storia che avete intercettato, che molti poi non conoscono di meno, non so, tra l'altro. Quindi come è un'azione politica anche distribuire un film così?
2: Certo, abbiamo al nostro fianco lo scrittorio, la casa di distribuzione italiana e una casa di distribuzione estera, First Stand, e adesso proprio domani sarà al Cinema Arcobaleno alle 19:30 a Milano.
1: Arcobaleno di Milano, ottimo. E quindi poi milanesi, udite.
0: Lo vai a presentare?
2: Sì, assolutamente. E poi il 9 ottobre sta al Social Action Film Festival al Palazzo Monumentale di Donna Regina alle 19:30.
4: A Napoli.
1: Okay.
4: Dove prima c'è un talk proprio con Patrizia Esposito, con Fatima, proprio per introdurre.
1: Mi sembra già un bel programma. No, se volete, avete un altro appuntamento?
4: L'appuntamento è che a fine gennaio, febbraio prevediamo di uscire le uscite
1: in una maniera più tra virgolette
4: pensiamo di fare un tour all'estero, cioè voglio dire, le cose si muovono, anche perché devo dire chi vede il film rimane molto no, di svelare questa storia, ora al di là della bellezza o no, sì, del certo, film, proprio di scoprire che il mondo ci sono tante ingiustizie, troppe.
1: Quello che sta succedendo con la distribuzione di Naza, tra l'altro al 335-56-34-296 stanno arrivando diversi messaggi su questo. Quando esci dalla proiezione di Naza, nel silenzio raggelante e raggelato, non sei più la stessa persona. Se questo è un uomo, la banalità del male, dice Luca Firenze, da Firenze ho visto il film ed è sceso il gelo nella sala, nelle toilette e uscite. Le persone non riescono a formulare una parola. Ricorre questa sensazione, no?
0: Sì, già da ieri.
1: Quindi è proprio. Allora, noi vi salutiamo ancora con una clip del film di Elisabetta Giannini, La leggenda del deserto. Ma rimanete qui con noi, perché abbiamo altro in campo, ma insomma, rimanete qua.
3: Stiamo aspettando l'aereo per partire, per andare nel deserto, nel Sahara. Stamattina mi sono svegliata alle 6 E siamo stata, fatta con mia sorella che piangeva. Mamma, c'è facile.
5: Qua che mi hai risolto?
6: No, io non, purtroppo può darsi che non parto.
5: Non puoi fare niente?
6: Non posso.
7: Si è fatta, Fatima, dove arriva?
3: Arriva nel deserto, in Algeria, e sta a casa sua. Cioè, no, non sta a casa sua. Sta all'accampamento.
7: E l'accampamento è casa sua?
3: No, non proprio. Perché prima lei e tutto il popolo viveva nel Sahara occidentale. Invece ora, visto che i marocchini hanno arrivato al Sahara occidentale, loro sono dovuti andare in Algeria.
8: Ma che devo fare? Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché i crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, poi si vendono a chili, mezzo etto, quattro etti, a piacere. No, proprio non lo sapevo che la pistola era carica. Certo, l'avessi saputo, non avrei fatto boom. Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto. Sì, starò più accorta e non farò più boom. Ricordo una sera a Biarazza che venivo giù da Savona. No, non era Varazze, non era nemmeno Savona, non era nemmeno quella volta lì, diciamo la verità.
0: Monica Vitti, i crauti, un momento comico di Monica Vitti, non il momento dell'incomunicabilità di Antonioni, che invece è al centro di un cortometraggio di Gaia De Megni che si chiama Maria's Dream. Abbiamo la regista al telefono. Gaia, ci sei?
9: Sì, buonasera.
0: Buonasera. Buonasera.
1: Ciao Gaia, benvenuta a Hollywood Party.
0: Allora, buonasera. Un cortometraggio del 2024 che ha vinto dei premi e che verrà appunto proiettato al Macro, che è proiettato al Macro in questi giorni, poi ne parleremo con la curatrice. Hai fatto un cortometraggio di 12 minuti su Monica Vitti, su questa Monica Vitti come simbolo, come antisimbolo della donna italiana, dell'immagine della donna italiana. Raccontaci un po' come mai l'hai unito a un rapporto con tua madre, a un dialogo con tua madre, in un set cimiteriale, alla ricerca della tomba di Monica Vitti.
9: Sì, diciamo che dal punto di vista, insomma, della figura di Monica Vitti mi interessava appunto ragionare un po' su quella che è stata la sua vita, soprattutto come figura centrale dell'antidivismo e niente, quindi nel momento in cui mi sono ritrovata a chiacchierarne con mia mamma mi sono resa conto che parlare di Monica Vitti non vuol dire solo parlare appunto di che cos'è un'antidiva, ma anche di che cos'è effettivamente una diva e quello che poi ha rappresentato e rappresenta oggi l'essere diva.
0: Hai rifiutato la banalità del repertorio, non c'è un...
9: Insomma, sì, ci ho provato, nel senso ho provato a capire che cosa significa inserire questo tipo di figura all'interno di una conversazione intima e quello che ne ha generato poi, insomma, sono state varie riflessioni che mi hanno lasciato anche abbastanza bocca aperta. E quindi sì, cioè, ho capito come effettivamente parlare di quest'attrice vuol dire anche, insomma, parlare un po' di se stessi, ecco, in qualche momento.
0: Hai scelto naturalmente questa Monica Vitti Antonioni del primo periodo, quella che forse è la più forte, prima che lei diventasse un po' intrappolata in una commedia dell'italiana un pochino arrugginita.
9: Sì, diciamo che però la cosa che, cioè, il film che mi ha colpito particolarmente, che mi ha un po' spinta a parlarne, è l'ultimo, dove lei è stata appunto regista, che è Scandalo Segreto, ed è un film forse un pochino più nascosto, che però secondo me allo stesso tempo parla molto bene di come Monica ha vissuto la sua figura, sia di attrice sia di donna. È un film molto interessante.
0: No, hai ragione.
9: Il potere della telecamera.
0: No, in effetti hai ragione. Stavo pensando che c'è un altro grande film di Monica Vitti nell'ultimo periodo, quello che ha fatto con Franco Rossi, che si chiamava L'altra metà del cielo, se non sbaglio, strepitoso. Quindi effettivamente non tutte le sue commedie sono da criticare aspramente.
1: E invece, sempre che siano da criticare.
0: No, no, da me.
1: Da te, certo, no, questo l'avevo capito, caro Roberto Silvestri, volevo sottolinearlo. Ma proseguiamo, però vorrei sentire una clip del film, sempre per restituirci questo climax, almeno sonoro, e poi per un film che abbiamo capito ha un grande lavoro anche visivo.
10: Ti è mai capitato di incontrarla, Monica Vitti? No, non me lo ricordo. Però ho conosciuto Ivana Trump. Non è proprio la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa. Per un periodo c'era anche Antonioni che girava un film. Sì, me lo diceva papà. Il film l'ho visto poi. E qual era? Non mi ricordo. Al di là delle nuvole. Il penultimo. L'anno del film ho raggiunto da sola tuo padre in Thailandia. Mi sono arrangiata con quel poco di inglese che sapevo. E quanto tempo siete rimasti? 3 mesi. Tuo papà mi aveva regalato un anello. Quello che ho in casa, che ti ho detto di prendere. Avevamo conosciuto un tizio sposato con una ragazza australiana. Una sera siamo andati a cena, io le ho fatto vedere l'anello, lei lo studia un po', poi mi guarda e dice: quello grande te lo regalerà un'altra volta. Che stronza. Sì, che stronza.
1: Allora, questa è una clip tratta da Maria's Dream di Gaia De Megni, di cui stiamo parlando, opera tra l'altro vincitrice di Arte Visione 2024, esposta, stiamo appunto dicendo, per la prima volta nelle sale del Magro. Vorrei chiedere alla curatrice Maria Lodovica Ferrari, tanto un punto di vista sul film, no? Perché sì, certo. In quanto curatrice, che è selezionatrice, vorrei che ci dicessi cosa di questo film ti ha colpito, e poi se ti va ad inserirlo anche all'interno del percorso che state facendo.
11: Allora, per me era interessante, appunto, come spiegava Di Migni, l'approccio che lei ha avuto rispetto all'opera, ma soprattutto rispetto alla figura di Vitti, proprio perché la sua è una pratica che va a indagare ciò che sta sotto, e quindi le strutture anche cinematografiche, in particolare in questo caso del cinema italiano, e quindi come di fatto questa decostruzione del divismo sia anche un po' una decostruzione del ruolo e un po' dello stereotipo che il cinema italiano ha attribuito a un certo tipo di femminile. Quindi mi interessava molto andare a vedere cosa c'era sotto e soprattutto ad andare a analizzare un po' criticamente anche come il cinema, come anche l'immagine in movimento e di fatto come molta della cultura visiva contribuiscono ad alimentare e anche creare degli stereotipi e molto spesso anche dei canoni, soprattutto sul femminile. Mi interessava molto questa stratificazione tra privato e quindi questo dialogo in voice over tra madre e figlia, che poi di fatto diventa una conversazione più generica sul ruolo della donna e le aspettative sulla donna all'interno della società contemporanea. in un'indagine, una ripresa dell'archivio cinematografico di fatto, quindi dei classici del cinema italiano, non nel tentativo di in un tentativo nostalgico, malinconico, ma in un tentativo di riappropriazione e anche proprio di rivalidazione di alcune pratiche. Mm. E quindi era molto interessante questo approccio, proprio perché il Macro sta cercando, a partire dal 2025 con la nuova direzione di Cristiana Perrella, di avere un approccio che sia il più possibile interdisciplinare e anche sperimentale. E infatti il video di Gaia, che è presentato nella sala video, ha di fronte un altro lavoro, che è un lavoro di Robin Rimbaud, Scanner, che è un lavoro anche in questo caso su Antonioni e quindi su Vitti, perché è un lavoro che ruota intorno all'eclisse. Quindi mi interessava anche notare come due medie differenti potessero approcciare un tema medesimo e allo stesso tempo scardinare allo stesso modo e con un approccio tecnico completamente diverso l'uno stesso tema. La cosa interessante secondo me di Gaia, soprattutto di Maria Sdrim, è proprio anche l'utilizzo della pellicola 16 mm uh-huh. e quindi anche uno studio più sulla tecnica e poi sulla sceneggiatura stessa.
1: È interessante che stiamo parlando di due film diversi, però anche accomunati da alcune cose, quello di Elisabetta Giannini e quello di Gaia De Megno. Stiamo parlando di un documentario e di un corto, con storie completamente diverse, accomunate forse anche da una nuova generazione, devo dire, perché sono tutte voci di donne, di giovani donne, montatrici, registe, filmmaker, sperimentatrici. Questo è molto interessante, che si interrogano, che fanno domande. Anche sul passato, perché comunque la storia del popolo del Sahrawi è una storia interessante, che si interrogano, che fanno domande anche sul passato, perché comunque la storia del popolo del Sahrawi è una storia che comunque viene dal passato, come anche

0: Madre
1: È
0: figlia,
1: molto
0: hai
1: carino. Ci ha
0: ragione,
1: insegnato
0: bravo.
1: Chantal Akerman.
0: Ma abbiamo anche in questi film un rapporto a
1: Appunto.
0: padre e madre figlia. Non avevo colto quest'altro filo, e vabbè, ma il
1: Esatto.
0: bello di essere in due è anche questo.
2: Potremmo dire che privato è politico,
0: Privato è
2: eccetera,
0: politico.
2: eccetera. Però forse una cosa la posso aggiungere,
0: Devi, certo.
2: che il film di Elisabetta è stato fondamentalmente sostenuto dalla SIAE con il bando Chi Crea, ed è una grande opportunità per i giovani autori
0: Certo.
2: under 35, e ora sono aperti. Quindi, se qualcuno c'è in ascolto che ci interessa, per Elisabetta è stato un ottimo il trampolino di lancio.
1: Io invece volevo chiederti, nella videoarte e soprattutto nel lavoro che stanno facendo in questi ultimi anni anche gli artisti stranieri, perché Scanner è britannico, ecco, questo predominio dell'audio, anche nel primo film, no? Nel film di Gaia, è come se l'immagine fosse talmente usurata che ormai è più importante mettersi in sintonia con la voce.
0: Un minuto per rispondere a questa domanda non
1: Basta
0: semplice.
1: un
2: minuto,
1: Basta il silenzio.
2: cercherò di
0: Ah, 42, due
2: racchiudere.
0: minuti,
2: Due
0: scusa,
2: minuti, ok,
0: vai,
2: un
0: vai.
2: po' di più.
1: No, oppure mi
2: Ma
1: sbaglio.
2: io non credo che sia, diciamo, un prevalere dell'audio sul video, perché c'è una
1: Beh, Scanner è
2: saturazione.
1: solo audio.
2: Però la parte di Scanner è in realtà un lavoro che lui fa sulla sound art, che comunque è un lavoro che fa dagli anni 90, ed è un rievocativo, in qualche modo è un'indagine di frammentazioni di suoni, di ambienti, in una logica in qualche modo contemplativa, nel tentativo di richiamare alle memorie delle immagini.
1: Come fa il cinema alla radio di Hollywood
0: Esatto.
2: Quindi in realtà no, secondo me no, vanno di pari passo e credo che, nonostante in questo caso i lavori siano di 2 anni differenti, perché il lavoro di Scanner 52 Spaces è del 2002, mentre quello di Gaia di Megni è del 2026, in realtà, nonostante siano così distanti, hanno uno stesso approccio e una stessa volontà di indagine critica sul mezzo, poi di fatto.
0: E per quanto lo vedremo, o chi è a Roma potrà intercettare il film al macro.
2: Fino al 8 novembre, ma nello stesso momento stiamo riaprendo il cinema del museo, che avrà una programmazione che riaprirà tra poco, e saranno 2 giorni a settimana in cui sarà possibile visitare e poter vedere i film all'interno del museo.
0: E forse ospita anche la festa di Roma o no? No,
2: No.
0: non lo ospita. Vabbè, non dovevo fare questa domanda, ma scusate,
1: È nella ex
0: facciamo le
1: birreria
0: domande
1: Peroni,
0: e
1: sì,
0: abbiamo
2: però.
0: le risposte.
2: Quella è
0: La risposta è no.
1: la sede, la ex
2: La
1: birreria
2: sede, l'ex
1: Peroni.
2: birreria
0: Ah,
2: Peronica,
0: ok.
2: è
0: Ah,
2: stata poi,
0: bellissimo. Sì,
2: diciamo,
1: sì.
2: c'è un
1: Nuova.
2: progetto che è stato fatto da Odile Deck, che è un architetto donna, e mi sembra
1: Benissimo.
2: importante
1: E
2: ribadirlo.
1: chiudiamo.
0: Benissimo, sai che Roberto Silvestri io non mi trovo, ecco l'ho trovata la scaletta, perché questa è la sigla che ci porta ai saluti. Intanto salutiamo Gaia De Megni, grazie di essere stata con noi Gaia per questa
3: Grazie
0: puntata di Hollywood Party. Salutiamo Maria Lodovica Ferrari, oggi inverto i saluti,
2: a voi.
0: cioè,
2: Grazie mille.
0: i nostri ospiti, salutiamo quindi Antonietta De Lillo, grazie Antonietta,
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Elisabetta Giannini, ciao
2: Grazie mille.
0: Elisabetta. E poi Roberto Silvestri, salutiamo chi ha fatto la trasmissione e quindi Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che sono le nostre curatrici, Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, e poi la nostra redazione Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli, poi c'erano Silvestri
1: E
0: Zonta,
1: Zonta.
0: che domani chiudono questa settimana con il documentario politico. Devo dirvi che sono arrivati tantissimi messaggi sul NASA, questo è anche un indice di come questo film sia stato visto, e i commenti sono sulla linea che Antonietta ci ha raccontato. Grazie, ciao, a domani.
2: Arrivederci.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Charles Cochelin, La loi de la jungle, poema sinfonico, opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla.

0: di Charles Koechlin avete ascoltato La Loi de la Jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino diretta da David Zinman.
1: Joseph Haydn, andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.
1: Jan Peterson Svilink. Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.

0: di Jan Peterson Sweelinck avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Woolley.
1: Ludwig van Beethoven. Grande fuga in si bemolle maggiore, opera 133. Ouvertura. Allegro. Fuga. Meno mosso, moderato. Allegro molto e con brio. Meno mosso e moderato. Allegro molto e con brio. Allegro. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Grande Fuga in Si bemolle maggiore, opera 133. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.
1: Robert Schumann. Variazioni, opera 1 in fa maggiore sul nome Abeg. Tema, animato. Variazioni da 1 a 3. Cantabile, finale alla fantasia, vivace. Pianista Lang Lang.

Di Robert Schumann avete ascoltato Variazioni opera 1 in fa maggiore sul nome Abegg. Pianista Lang Lang.

0: di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Concerto grosso in re maggiore per due violini e violoncello concertanti, archi e basso continuo, opera 6 numero 5. Händel Werke Verzeichnis 323. Concentus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Stanze sopra la Vergine, 8 madrigali spirituali a 5 voci sulla canzone del Petrarca Vergine bella che di sol vestita. Vergine bella, Vergine saggia, Vergine pura, Vergine santa, Vergine sola al mondo, Vergine chiara, Vergine quante lagrime, Vergine tale la terra. Complesso vocale de Hilliard Ensemble diretto da Paul Hilliard.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Stanze sopra la Vergine, 8 madrigali spirituali a 5 voci sulla canzone del Petrarca Vergine bella che di sol vestita. Complesso vocale de Hilliard Ensemble diretto da Paul Hilliard.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore opera 38, La Primavera. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace, trio primo e secondo, allegro animato e grazioso. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Abbiamo ascoltato di Robert Schumann la sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore opera 38, La Primavera. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.
1: Franz Joseph Haydn, sinfonia numero 104 in re maggiore, London. Adagio, allegro, andante, minuetto allegro, finale spiritoso. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen, direttore.

Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra of the 18th Century, Franz Bruggen, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezza estate. Ouverture, opera 21, e musiche di scena, opera 61, composte per la commedia omonima di William Shakespeare. Ouverture in mi minore maggiore, opera 21. Scherzo. Marcia degli Elfi. Lied Bunte Schlangen, Zweige züngt. Intermezzo. Notturno. Marcia nuziale. Marcia funebre. Danza dei buffoni. Notturno. Finale. Bei des Feuers Matern flimmern. Lucia Pop, soprano. Mariana Lipovsek, mezzo soprano. Orchestra sinfonica e coro di Bamberga, diretti da Klaus Peter Flor. Maestro del coro, Rolf Beck.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione Ladina della Rai de Busan, che si titoli delle notiziar di anche sabato 3 di ottobre. Con il concerto della Cesa de Cultura Ortisei a scomenzan sera, la Ladinia Tour 2026. Sul programma a modo gli appuntamenti in Sneta Cianacei e domande Cesa della Cultura alla Ila. L'aumento dei prices dei carburanti presenti a desferenze de Pace sono dovute al tenir della teglia. La provincia de Busan mossa i prices più auci per il benzin e per il gaselec. La giunta provinciale del Trentino ha destacato il comune di Ciampedele un contributo di 647.000 euro per una linea di intervento a smendrer l'ega che va perduta sulla rei della Eges del comune. La frazione di Cianacei, insieme con quella di Delba, velgirdò altrui per diventer privata e vendo manà il parere di interesse. Anche per ricordare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, sia devozione la immondiela, con de più eventi in ricordanza. Il cantautore Daniele Silvestri ridò il suo anchete fassa la 31esima edizione del festival I Sons della Dolomites. Philip Schenk, ansiera venciù la gareseda più spettacolare del Rockmaster, il duel di Arpizzeda con Corda e il successo a Arco, il center d'Arpizzeda sportiva, già portà prestigio all'atleta de Santa Cristina. La Coppa da Caffè d'Enchila ven portata da Dante da Susi Rotonara, Kisler i titoli e vegnon alla Neves. Con il concerto della Cesa de Cultura Ortisei a scomenzan sera la Ladinia Tour.
2: La verite è tanto intorta, magari il porcale rotta.
3: Casta caldicente e Ines, un di cinque gruppi che tol perta casta edizione della Ladinia Tour. Che scomincia in sara Ortisei. Gli altri gruppi che tol pert e i Pop Corner de Fascia, Julian and the District Band La Valbadia e i gruppi Nos Doi e Sunside de Gardaina. Guest speciale sta in sara i De Zanzis. È la strada della nona edizione, la prima è nuda tenida til 1989. E spirit in calda pitena paladina che fece musica per ladin e da portare a due musicisti le singole ballade ladines con la possibilità di accunare da me, da inter groups. E gli unsi un caso, il coordinatore della Ladinia Tour, Georg Musner.
4: Il messaggio è stato in Steinhand, nel 1989, il film fu in Claude Ancekel, da via che la Ladina è un po' di Renaissance, posso dire, proprio un idang sulla tifo Ladina, Claude Ancekel, di idee più valute al chanté Ladin, tra la musica, di idee nasburda alla gruppa Jones, di essere un fide a protedare sì composizioni di Ladin, e a questa maniera con la Ladina tutti lanciano certe idee in marcia palc, in organizzazione da via, e a quella maniera. Forstand Grum, so annunciai, ich habe ja, ich verstand dran, gras Sucess. Allein an Kuyim pur Outramant, Englisch, Sambang, Atla Musica Moderna, eine Gang, Valuta, ich schaue nicht so stand am Pur Schritt, dass sie Idiom, dass sie Rudel der Loma, mal jeden Tritt in den Trorensche Gruppes, Ketolkal, Gredeinel, Badiot, Verschansch, hier. Per de espressione a si sentiment, a si pensieres, e stand so Stadtsboni, da bin ich noch 5 Gruppes, plus ein Special Guest, Portradant, mit Chantis, das hier der Ladina, schritt zu deinem Stasch.
3: Per i gruppi che sono aperti alla Ladina Tour è una bella esperienza. E gli unici che hanno detto sono Cash Carmen Insam di Sunside.
5: Nascui sono stata per un po' al primo della Ladinia Tour e nascui sono stata per la Ladinia Tour tanto al dut che ho scritto Chantis Ladinos e già che nascui sono stata scritta Chantis Ladinos. Nascui scritto un Chantis per inglese, per tedesco e per italiano ma in un momento un buon puntato più sul Ladin tanto al dut anche già che la Ladinia Tour e poi ho scritto anche detto quello che ho ringrazio mi ricai und lang schritt sich per Ladin. Anche ja klar, wo wirst du angang plu Inspiration, ja gesund nach der Valeda, ich soll ihr Krebs, ich will la Natura, ich soll la Jant, Krishna Ladin.
3: Adit Carmen Insam, il Jung in Cella Centarena in Stavella, so in sua esperienza pro Ladinia Tour.
6: Io mi conforti dar, da che poi porto tanti miei scianti per Ladin, e non ho neanche troppe occasioni per portare tanti questi scianti. E che si ha da in c'è con band, quindi un'opportunità dar speciale.
3: In c'è in questa vela confermare che è una buona occasione di barare da scunare da me tante gruppi.
6: I vai che troppa gente per il premiare, troppe bands, billes, e che speri che poi conosci da noi. E che stradisci poi magari nasce l'inzival noi amicizia.
3: Ha detto in questa vela. La Dina torna bella, per la Dina per la musica cantata per la Dina che dà la possibilità di portare da me emozioni e pensieri, su che va confermato da Niccolò Doric di Pop Corner.
7: Faccio musica per la Dina perché anche un tacca a scrivere musica, avevo l'anno di scrivere musica, non ho niente con un pisar perché anche tu scrivi una canzone, una poesia, no, tu la fai del lengaz che non è il tuo. Faste il lengaz che ragiona i tuoi pensieri e che per noi l'era la Dina.
3: L'appuntamento con la Dina Tour in Gnut c'è molto il chino Marmoleda, c'è una chai e domani c'è la cultura alla Ia.

L'aument dei prieses dei carburants presenti a differenzas de pace sunt dut il tenier de la teglia. Al do della rescida mimit dei 30 de settembre passà, la provincia de Busan mosse i prieses più auc per il benzine e per il gaselec, con cost de mesaria de 2,147 per il liter e il benzine de 2,360 al liter per il diesel. L'aumento dei prieses dei carburants presenti a differenzas de pace sono dut il tenir della teglia. Al do della rescida, chis valores gira a condizionare una vita dritta sui cost della impreses che la attivitedes che da ora vigni di mesi de trasport. Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania mossa prieses che va sora via la mesaria nazionale per il benzin e per il diesel. La giunta provinciale del Trentino destaca al comune di Ciampedelo un contributo di 647.000 euro per una linea di intervento per smendrare l'ega che va perduta della rei della Eges del comune. Il Lurieras vel comeder che la infrastruttura che mena la Eges che tel tempo era gites a piorer. La suda passeda la giunta del comune e a domanà l'intervento della giunta provinciale e l'ambolta Alessandro Bernard si auta l'assessora competente Giulia Zanotelli. Cateri rajons che ha de besende intervent e se l'iter va addossi a streda, l'incant per i Lurieras potrà metter man già via perché su ton, se la condizione smetteo, allo consentirà, a decalarà l'ambolt de Ciampedel. E la frazione de Cianacei, insieme con quella de Delba, vel girdò altrui per diventare privata e vendomanà il parer di interesse. Queste vengono fuori andena alla radunanza di Capifecte Sala de Consei de Cianacei. La frazione de Cianacei, con sie capo frazione Rinaldo de Bertol, ha deciso de tor su la novità de svenute sfora con la legge 168 del 2017, che ha riconosciuto la frazione de che un ordinamento giuridico primario col gedersi autonomia de statut de gestion. Frazione de che un

0: Anterior Objectives, l'Ence Kildes, che si avvicina alla gestione della frazione, i sogni. Anche ben ricorda io centen dalla morte di San Francesco, stata ai 3 di ottobre del 1226. Lei è stato il fondatore dell'orden che porta sia i nom e le venu proclamata saint da Papa Gregorio IX, pegdò sia morte del 1228. Le diventa patron della Teglia del 1939. Sia devozione la sia slaria fora te tutto il mondo. Da Jean la volu rinunziare alla ricchezza per viverte la stentes, la chiama frades e sores tutta la creatures, per troppes è stato un precursor dell'umanesem e della centralità dell'om e sia figura e amo viventa sia messaggio le amò a tuel. Assisi talumbria techismeis venume tuasir de più e vince in ricordanza ence i pellegrinages della diocesa de Busan Parsanon e della diocesa de Trent. Del 1986 scialdi a Assisi Papa Jean Paul II invia duci chefs dell'altra religions per preer per la pace sulla fossa del Saint. Del 2015 Papa Francesco ha scritto l'enciclica Laudato Si per la cura della terra de schiacciata comuna e per la defendura del creat. E Philip Schenk anzi era venciù la gareseda più spettacolare del Rockmaster, il duel di Arpizzeda con Corda, e successo a Arco, il center d'Arpizzeda sportiva già porta prestige all'atleta de Santa Cristina.
1: Vincere la gareseda più spettacolare del Rockmaster da 6.000 persone sul posto e le promo call della trasmissione dal vivo sul Rai Sport ti porta un gran enorme a Philip Schenk.
2: Il momento che mi ricordo per fuori e per una jungle posto che è stato importante.
3: Se ti dà da mondra, vincere un fetto dolce che da vincere, non lo stai tu.
2: Sì, sono tu non lo stai tu, allora vincere questa grande anni dal Marco. A tito una medaglia di scalcio.
1: Il duel liti in parallel a eliminazione. Ti cash da finela fe Schenkel parei de 20 metri ten minuti 28, battang il Svizzer Lars Urteli, bronte europei d'Andoiani. La semifinale, il contra l'altro Svizzer Sascha Lehmann, campione europei d'elite, bondero e su 8 secondi più di botta. La finale musa Schenks la feora contra Adam Ondra, il cech cingidisch campion del mond, che lova battu l'ambassata finale. Philipp ne se lascia nier di stoda la concorrenza stersa, iva su moplu de botta, i druk al pom su insom kank Ondra iemo pal'ultima tappa. L'atlet Ladin je gitt su 30 secondi più di botta per mezzo ai kerch di finale.
2: Sì, se forse più di botta, però comunque se vuoi che potrò un po' controllare, che ho fortuna con quel che fai contro. E perché il ratto è un modo di sparare anche la forza per la finale.
1: Adam Ondra je con 33 anni per la benvoinanza della sua carriera. Schenk je 7 anni più giovane. Un scivolo del campione cech, un grande unico per l'atlet Ladin. Idanta prima una caratteristica stersa.
4: Penso che buona resistenza di forza. Penso che si è migliorato con questo stile che le conviene, ma si è anche migliorato con tutti gli altri stili.
1: Rockmaster festeggia il 3D del festival in circa 40 anni. La gareggia si è sviluppata in tempo che mi fa modo di una Coppa del Mondo e i Giochi Olimpici per l'Arpizzeda. Il prestigio di questa gareggia è invito e mi fa grande. Li passei 15 anni dai campionati del Monte Arco, intanto vejo la regione un maggior potenziale della gareggia in vit che nota la Coppa del Mondo. Oscar Schwarzer, direttore turistico di Garda Trentino.
5: Aus touristischer Sicht sehen wir, dass dieses Format Rockmaster als Show-Event eigentlich den größeren Mehrwert bringt, weil wir so dementsprechend das Modell nach unseren Vorstellungen gestalten können.
1: Schenka putsch dies Dangel Rockmaster belle de mustra un gran moment de forma con argent de fin unica. Til Piemonte sun un parei de crep, alach pizza livel plurie i kelmot un format flash. Philipp Schenk.
6: Tu posti le videos, tu posti la spiegheta a Zakei, qualche anno fa ho fatto con un buon compagno e mi ha dovuto spiegare un po' caffè. E poi sto un tentativo. Fescal, lì è buono il fè, poi non è più la fè flash. Io sono al stabondo fè, sta due vie, non fa flash, che è una roba che comunque al mondo a me fa 4 persone.
7: Stan, 3 anni di Coppa del Mondo, la finale, più i campionati europei, giusto al podio.
6: Mi muovo di scuro la stagione. Sono più contento, poi vedo che l'anno passato

0: Magari fa il terzo post a una, che vello che grum, però da me ora anche la costanza, la gars, che di giorno che la mia è buttata, però mi voglio proprio il lotto, che proprio il pro a cui, e che mi mostra questa stagione, perché sono convinto che possiamo fare più di varsi in alto.
1: Kësh si projekt personel ti porta visibilità i nuëm dhe vjës të sponsorës, për këllë alën qëla shaveshtër l'ultima tapa dhe Kopa të Mund kë i promotën të rejenës të Lqile. Lë proshmë rand të rëvjërt për l'atletë dhe Vinci Zani dhe Santa Cristina je i Juësh Olympics të doj ani a Los Angeles. Lëvni la shadë mecë la kombinacion i luniran që datora për primje dhe bedajz me për la priceda Concorda, na bona për shenk. Ma da l'altra parte, potrà mi fare per 12 concorrenti, perché gli è la qualifica olimpica la prossima due stagioni una gran argonta. Ma anche noi teniamo, fa Schenk molto bolder a Arco, lì non è sua specialità più stessa, per un po' si tratta per lui di difendere il terzo piazzamento dell'ambassata.
2: Il cantautore Daniele Silvestri le do a serer su anche te fasse alla 31esima edizione del festival I Sons della Dolomites. Il festival che dai 24 di agosto passà andrezzate sdot appuntamento Samont te outer tanch lis del Trentin. Il concerto a Metuman dol mesdì a pian di Siadora sora via Cenacei anter il Sella e il Saslunk. Sul lec non le nia carieges de Mopre e Moncia fer da cornis e a fer resson alla musica. E si è così alla fine del nostro notiziario in che degrade a Sestac che conosce, vi ricorda a mo il notiziario delle set e dai adesso la parola a Susi Rottonara con la coppa dal caffè.
3: La coppa dal caffè. Anche ad ora di informazione e cultura, mettiamo agita i programmi sladins della RAI.

0: Le significat cultural des Liandes Ladines.
1: An bel bun domiste da Susi Rotonara e bagno düs e bagno düdes alla coppa dal caffè. La trasmission d'en que, ticerun sinant, al significat cultural des Liandes Ladines, alla dod la tematica di tesurs di crap, con la lianda d'la Delibana. Un al di l'atr iat, che la Delibana er stada sarada itte t'l sot d'la Montpore, d'antr fudome col, pur plut setagn, e che il prinz, che è innamore d'ala, am sugi da Lidis, la princessa di Cajutes, alla dod nordin de soper, il re. Il re di Cajutes, minac il prinz da fudom, ti es da manea sua muta dal maridè. De perpo, ti ha il prinz, con te Alidis, de suo amur e de sua desperazione pur la giona dell'Ibana. E la princessa? Age mostré una gran comprensione. Il prinz ti ha con te, cal ti ha pleiadi, ti ha anche passà, da manei mina dus, sciagies al di valc la dell'Ibana tla mineura. E ai ti ha dit, ca ial di una chanti ad morvuia, dal sotto del crap.

In schö, al prinz uri passena nöt la mineura. E a inci al di la ciantia d'la delibana. Che l'am dema ciantia, clajona amada, a ciantè, d'nant gni sarada ite t'l sot del crap. Lidis ti ha dit al prinz, calaccia fe fora, cic t'gugnan savò plut fudom, in cunt l'istituzion del ritual d'la delibana. D'andat plus equi, el suz du, Cnareina da Fudom, al dic soom adit Cnajona è la più bella del ragno. Tuc de do, è la vana de metal tla mineura che è morta fora. In scecan striun, ti adita la reina, chien es pudu rve pro na noia vana, scena bella giona vestita con un guant prezius, fos giuda pur se tania la lungia, in charla munt pore ia, con una bacata strinada, fata con ciuf de fera. Canc la baccata fos stada framat il grunt, e s'en puduce fè na vana noia da cavet cal post. Mo la reina a tut cala occasion pur ti dia la popolazion ca jet bujain la plü bela giona nie sarà da it til crap. E alain se la scè sare da it, la giona t'cala cala oros libre. Pur cal el tler, cal ne fos ne jut bujain, da sarit til crap na giona pur arve prod noie savanas de metal. Lidis ti ha spodit al prinz, che canca suz doc nantenat, fa gio un te picè, niela sel decchi de sandanch paies pur cash.

Alle indò passesse tagna. E avisa più dis, dan il dedla de libana, el per il prinz comurì. Al dedla sepultura, tumadum cum il de la de libana. E in sce, ne la neanche in casia de giuda, da gia la de libre. Il prinz Elidis esponius in corona, secre e reina. Lidis tiadit a som, che la delibana es da diem su ester morta, mo cal fos stelate da gia la chiri, in gaugiun del quarto anniversar, da cancalegnu da sarada da ite. Canca il re, ervida la mineora, alu duca le sotz d'una desgrazia, ic de plumina dus sta sarà sot terra ite. Alle giù, ai dai dì, e all'aldi, cai a contedla delibana. Ain la nia più al dì de chantan ti ultim zagn, e ai di giò, cara ti è stata da suravire, deca le gnu da tutta se, da zbergli minadus. Un bel aldi d'atras li andas de chi zbergli, a chi caltignenc dit venödiger, che va in dant, te de più li andas del rajun las Alpes, e che adan fa con las mineuras e con lor. Aina nia gian las personas, mo aia tutse e sucudi la delibana, deche ai la ratà perseguitada dalla giant. Il prinz tieste da fadli bremina dus e altiadet la rea sua giant calorotto giù la usanza della delibana. Mo se incasta, ne la giant nia a una, deca la stmoccan fos nia plus te dalla ur e da sura viret la valada. Il re ha urugit srugt la mineura purtli preda delibana e all'era vetl sot del crap u la calà in con te tra i zbergli. Ai tiadit calè passè la mesanut e pur cal er scadu il tamp da pudai la delibre. Ai ti espurtet il ciastel valc da pert la delibana. Mo canc il re arvat srugt il ciastel e sion vicia lidis che è morta da partorissio muta. Aladit dan fora, canesm suti dei nom Hilda, e cala fos vantada l'ultima delibana, in sce da pudai d'libre sua stlata dalla maledicion causata da sua antenata.

Alepa se cingagn, e mina dus, ti ha di tal re che tos fosse mort fora la vana. Alla jet bujain da Kirina noia de Libana, e il rest mo trest plu, che zakai es pudi condursi a mutta d'mitz da dal. Taniat, arvala da l'erchitz bergli, con chi calaba ye, e ti ha purte valk da pertla de Libana su amada. Alena scatura d' metal scur, a forma d'vascel, con la ite il quant d'la de Libana. In sciò, al capì che la Delibana è morta. Plaint de splajai al re sarete tenarme la scatura in tia ditnia a sua mutta. Canc la giona a china giagn è la giant che paudia che la nie tres plu de la miseria de cancia fa tres manco minerait les mineuras. Il re tia da mané in valgunus ved les madas da fa una baccata strinata con i cift fer che nius cuius da unde su fanch, pur si acchiri avanas neues. Modgun un savò plu, dalla toccatla d'arta maniera, da zichel grunt, giong in char la montia, e inconciò neanche le parole magiche. In sciò, è il re, giuati da manè consai al re di las toieras, che ti ha consie de chirina neuia de Libana.

Da perpo calestet mitz, alla cesare ia te sio ciamna sio muta Hilda, e al tia dit che da guine spudiba impara, o ti conteva alc tla delibana. Mo Hilda ascia fiede da orilla armè u la cale ascugnu la scatola della delibana, e accia fe la ite al guant prezius. Ara slavi sti e alaudu cale tres più bella cancara la ados. Il guant antimanda stlinghine e agli è fora da dal la chantia della delibana.

Hilda la tosch in parada da Manz e a lam tu manda balè. Kang sopere e gnu zruc tiala con te da ci che ti è suz du e a let ler il destin a calca la tigea d'incontra. E con cash su arva la fin la trasmission da in che. E giù in ante il prossimo iat con la lianda della delibana. Giù l'anca esascute se e in ante un bil domis de da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila sitzt das Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona Seira, pla notizie sind kurz, de kösta prima sada du tober. Pla redazione va saluta Alexander Stufer al microfon, pla perz tecnica il Daniel Kizali. Amarang je jenten quegi da sun streda per demonstre contra l'overtourism. La scomunciativa di cittadins ne je nia contra i turisti, ma contra la conseguences de l'overtourism sun i cittadins. La gent ca fat pea demanda de l'administracions na majra regulamentación del fita temp curt, de s'empenir per quartieres que se lascha en xepa ia i de durvela entredes la cauta de sujornanza per proiecha bandi cittadins. La scomunciativa amaranga fat pea ades 150 persones. I passons a la Ladinia. Auch die Jaya in Seira scomuncia Ladinia Tour. Stefan Piscolderung, nes reporter.
3: La verite e tamen torta, magari il porca cale rotta.
4: Casta caldicente e ines, un di cin grups che tol perta casta edizion di Ladinia Tour. Cas comincia in Sara Urtijai. Gli altri gruppi che tol perd e i pop corner de fascia, Julian and the District Band La Valbadia e i gruppi Nos Doi e Sensaida de Gardaina. Gest speciale sta in Sara i de Zanzis. È la strada della nona edizione, la prima è nuda tenida til 1989. Il spirito è una calda pitena paladina che fece musica per ladin e da portare due musicisti le singole ballate ladine con la possibilità di conoscere da me, da altri gruppi. Il giunto è un caso, il coordinatore della Ladinia Tour, Georg Musner.
1: In Peter Georg Musner va la zainant con altra musica, a già che Ladinia Tour va ponainant quella sera c'è nacei e domani alla ila. Te fascia den quei fin a via al festival i Sons la Dolomites, con un dut d'jot concert sa mons de dutel Trentin i setz de kish te fascia. L'ultim concert in quei stats da Mazdia pian de Giadores sa ura cianacei. Gli stats daudi Daniele Silvestri, undici an d'autores plu aprigei de musica contemporanea che matadum ironia in pani sociel te si musica. Il dom de Psnoman del Duman consacra sies seminarist de Tanzania e de la India e quel a 20 diacons. Ei da 5 anni del seminar de Psnoman e fece de barriere con si formazione in ce servis la planista del Südtirol. Ei s'empagna de fe do la consacrazione a preve pona 5 anni da cooperadores da caplans del Südtirol dans Gidervirs de Sincesa. I passons al sport, con Philipp Schenk kan sera ventula garjeda plus spettacolera del Rockmaster, il duel d'arpezie da Concorda, il succese arco de mostra caliroa su a livello di miauros del mond. Ventre la garjeda plus spettacolera del Rockmaster dan a 6.000 persone son il post, in le proca e la trasmission dal viv son rai sport, ti portan gran in uama Schenk.
5: Es ist ein Moment, dass ich Korde vor und ein Post fest anportant.
6: Wenn die da am Andra, wenn du fett Deutsch gehst, dann lässt du was du.
7: Alla, ich bin schon ein Grund an, dann mag ich ein Titel und eine Abdalle an Deutsch, ganz klar.
1: Il Duell liegt in Parallel a Elimination. Schenka putsch dies Dangelrockmaster belle de Mustra un grand moment de forma con argent de fin unica. Til Piemonte son un parei de crep, alach pizza livel plurier i kelmot un format flash. Philipp Schenk.
5: Tu post le videos, tu post la che spigheda zakei, i poi stu un tentativo. Fescal lies ne bon de fe pona pos ne plu la fe flash. Io son al sta bon de fe sta doi vies nu fa flash che na roba che comunque al monta me fa 4 persone.
1: I ten a bit la ora scomancia ar con la garge da boulder del Rockmaster. Per Philipp Schenk se tratla de defendre il terzo plazzament de l'ambassa. I la previsions del temp des d'apel rayon la ding du mangen chiel de fin sa rein con passa die jaura de suradl. La temperatura sa resta costantes coquen coi, per exemple auch die jai, d'antar set la minima i vint la maxima. Dann lungi nansch ku mönschel bel planga sa schnibleite, dann ta prima mjörkuli žurbja u laka la temperatur zmašimas kala de 6 gradi promica kals dankuoi. Inče sa mont reštel mo valgundis stabil, ma ponan kina mjörkuli žurbja kalan če lola temperatur s per žempel la 2 mm d'autrca u lakla mašimas žira žu a 9 gradi. Inči son zgoj la fin per la noticis in kurt, ta 50 minuč vala belinant kun la noticis da trail, in tant wir mit schon einem Bonschko des Suchung der Transmission der Krebs der Sella. Na bonasera!
2: RAI Radio Ladin Dolos Kultrines. Attualité, Société, Economia.
8: Buonasera, bagno dudes e bagno dudes da Iris del Valle alla trasmission dei Krebs dal Sela. In schnitt, cari ascutadasses e cari ascutadus, uresi secunte sur la storia e le traffic della sostanza che è stata illegale che passè. Curiosamente, si tratta di un prodotto che forse de più dos este chas da fug, la saccarina. Perché ne savesnia è la saccarina un composto chimico che vagn adore pur duce ge. Alle le ducificant artificial sintetic più conosciu. Al se tratta di una sostanza trop più duce che le zucker, mo che ne contagn nia calorias. Propi pur cal il gunot n'opzium pur calas personas che pro da schmendri le consum de zucker. Giulang a sua capacité pur duce ge, vagne la saccarina utilizzata te una gran varietà d'alimanci e boandes, mo ince te produc di gena personale sce che pastas dai danz. Interessant da savai è che cas ducificant artificial vagne sintetizzé chimicamente dal toluene, un derivat del petrure. La saccarina è nuda inventata un più pur casualité, cl 1879 di Stati Uniti. Aleste le chimic tudasc Konstantin Fallberg che ha descorì le prüm ducificant sintetic canche al laureat laboratore chimic dell'Université de Baltimore. Plö avisa studia Fallberg l'ossidazion d'idrocarboniums de ter. Monasara salint nu che su daic, pace e fosch ana sauducia. E alla constate che castado propigni dal material tacus e da corush mort che al fodrio a manipulè il laboratore. Doda Valgugnagn a Fallberg brevete ad ascus da su colex la forma chimica de casta sostanza, cum linum de saccarina. Dal 1887 in ant alle chimic metumanda produce saccarina de sua fabric a New York. E a metumanda la commercializzé con un gran esit. De fata e la rovada incet l'Europa. La produzion è nuda centralizzata tla città tudascia de Leipzig. Important da recordè è che cina l'introduzion della saccarina niele zucker consumet l'Europa basicamente dalla ciana da zucker, provenienta in gran part dalle colonies americanes. Cina le metz del XIX secul è un prodotto reservé unicamente alle classi altas. Punse de caras ascutadas e cari ascutadus che 5 kg di zucker da ciana è tan certs che un kilo d'or. Cash se amude canca le nume tuman da trafora le zucker dai res cucci. Cash da produzione se concentra su radut il center dell'Europa, tla Germania e tl'Austria. Nazions che nuronia depende da datri stac e da sues colonies dall'altra part dell'Ocean Atlantic. Le svilup del zucker provenient dai res cucci è aumentè da sante puc de cens, mo ince cash zucker è un prodotto cer e de lus. La saccarina indere è accessibile ince pur les classes popolares e de fata esso consum aumentè. Scemia che i costi della produzione de saccarina è trop più alti che chi del zucker da ciana o de res cucci, è la più economica per le consumadu final. Cash, dea che alla è 550 iadi più ducia che le zucker. Casta sostanza descorida casualmente è diventata de bota un sostituto del zucker attrativo per cales personas con manco possibilites economicas. Interessant, dass er weiß, e che nia Deutsch odo kun de bon jedli la de scurida. I gran e potan studasch dell'industria del zucker de res köci, do agn de svilup technologic, industrial e economic, nuro e ne podo nia se purmate che un nu produt es fat tromore su affars. Tres de svalies campagnes de reclam el nu purve da descredite la saccarina. Un prodotto sintetico che proveni da un elemento tanto sgricè che le terre è desigù da dan per la sanità. Impo, ne eles campagnes e averti manch sulla sua origina nia sta sufficient per architesso consum, ale necessar fangvare in plö. A questa moda a de plö governs europei metu manda a prove leges per restrange sua adoranza e so consum. Por exemple, l'imper tudasch et l'imper austro-ungaric, les dues nations plus importantes que exporta le zucker de res köci. Le prüm por tudasch süßstoffgesetz declara que la duranza de dulcificants synthetics la preparación de mangiaria è na falsificación e n'è castiada cun na straufunga o cinamai cun la porjung. Nel 1902 all'imper tudasch de fora nascunda legge che proibì generalmente la saccarina. Ma che le persone che soffrì di diabetes la ci fa con una rezzata tlapoteca. La saccarina non è né auduta con de bognedli neanche da che le nazioni che ha interessi economici sul continente americano. E de fata a ince d'altri stati europei limite e proibì la commercializzazione e produzione de cash dulcificante.

caras ascultadassas e cari ascultadus, se la maior parte das nações europeias a ilegalizar la sacarina, não é uma situada que cor do vedel continente que udou las coisas a tramanter, la Svizzera. La nazione vicina, o la che l'industria della cioccolata è bel importante tra tanto al tempo, è la saccarina diventata un prodotto da radore per elaborare tre alimenti. Proprio perché ne è la saccarina niama legale, ma alla gudò cinamai di una quota fiscale d'arbasa, una misura che è da benefizio per l'industria della cioccolata. Mantigni la saccarina schlutait di confins della Svizzera ne è nia in laur sauri. De fat, ne ha la nia dure di che al si sviluppes un marcè fosc in nativité de contraband. Important da ricordè è che tra tanca l'epoca vio les abitantes e gli abitants de treç paesi svizzeri suradut chi che ubicat i rajons d'amunt te condizions d'arduras e precares. Per troppe famiglie che si dedicano principalmente al zidlamant de bestiam e a un'agricoltura dar limitata, ciò fa nuovi fondi d'entrata e tre una buona opportunità. E avvisa a questa moda e le contrabbande di saccarina tra tanti primi anni del XX secolo diventano un'attività abituale. Pensate che tra i primi 15 anni del 1900 il NU esportò illegalmente tonnellate di saccarina dalla Svizzera e portata al resto di stati europei. Paesi interi si dedica a questo commercio illegale. A Kappel, situato in Tirol, non da lungo da Samnaun, che il Cantun di Grigions, il ninse diamante a cal coltiva in dit per tudasc saccarin sidlung. Scemia che al deda in cui si tratta di una zona turistica, conosciuta per sue stazioni e piste da ski, è interessante da sapere che il primo del XX secolo fa le cose dar a tramanter per sue abitanti e sue abitanti. Con le passe di anni e le contrabbande diventate tre più usuali, ince da lungo dai rajons da mont. Per esempio, la città di Turic è diventata un center importante per il commercio illegale della saccarina. Per portare le dolcificanti dall'altra parte del confine, si inventano le persone di ogni sorta di trappolarie. Le schmuggleres e i schmuggleri, le scugnate le braise da de sotto, le cisterne di bains le sferate, all'interno di montli o cinamai le scrings da mort. D'altri indere, mosce da le prodotti duci con la ciara delle ciandare delle legge. Agnade rovades a destinazione, dole confin, nie le ciandare legate per desparti in sce la saccarina dalla ciara. Il paese tudasc, Bischofsreuth, nie il porte regolarmente una statua d'un sant in processione de là del confin. Le sant della saccarina o saccarin Nepomuk è una statua ötta da it, ulac all'intern niel ascugnu le produt illegal. Al de da in che è la statua custodida tena picera capella. La nazione alpina ottenò de grandissimi benefici economics dalla proibizione europea de saccarina. Un report annual di primi anni del 1900 dell'industria farmaceutica svizzera Sandoz afferma che la proibizione della saccarina daurì prospettive dar davantage per l'industria svizzera. De fatto, pensate che nel 1906 alla produzione e commercializzazione del dolcificante rappresentò un 34% del totale delle esportazioni dell'azienda Sandoz. La saccarina è diventata un dei suoi prodotti più importanti, venuta a nazioni come gli Stati Uniti o le Japan che compra di grandi quantità. Ma un po' è char le mezze della produzione tle mans di intermediari che la distribui illegalmente tle altre nazioni del continente europeo. Am podes di che la produzione di saccarina è diventata un pilaster dell'industria farmaceutica e chimica svizzera. Caras ascoltadasse e cari ascoltadus, le fenomen del contraband de saccarina a cia fe tan un gran pais che de plu governs a cree unités de polizia de confin destinades a controle le marce illegal. Al si tratta de reparch specializat la ciacia al polver blanc,
avisa schöckel de dein kö, ki korps antidroga che pro darki telecommerz de cocaina o eroina. E ince dantar la popolazione svizzera e il tres de plus personas contrarias al contraband. N'organizazione de Ginevra ha metuman na campagna europea contra la neglianza svizzera di confronto del commerz de Saccarina. Ince les membres e i membri de la Croce Blanca che orosch combat la sifilis, l'alcolism e la dependenza da drogas, ame tumang ince da sedeje cum la scombattuda contra le contraband del dulcificant artificial. Tratant de plus conferences internationales, nie la Svizzera accusada d'ester na nazion che produjo sustanzas illegales e patria di schmuggleri. Tres la prima vera mondiala del 1914 se ha l'era d'or del contraband della Saccarina tanco rovè, scemia che do la seconda vera mondiala e Cina già in 60 il ciamogni trasporte illegalmente la sostanza, sura dut sura le confin talian. Tratan i decens do alla Svizzera descurì d'atras maniers pur sa ricchi, ciò che pur esempio funs bancarias.

0: caras ascultadas e cari ascultadus, l'uncle confin de char 750 chilometri d'antar la Talia e la Svizzera, il nu trasporté illegalmente il secolo passé de ple marchanzies. Dalla Svizzera ne n'è nia massa carina, moince toneladas de cigarette e de caffè. Dalla Talia indere n'è il porté sura dut tratan la seconda vera mondiale, rigi. L'attività del contraband ha assicurato la suravianza di troppe famiglie su entrambi gli esperti del confine. Perché fosse interessato o interessato, è libero per italiani, spalloni e briccole. Storia sociale del contrabbando al confine tra Italia e Svizzera, di Adriano Bazzocco. E scendere ora si fa un'esperienza più immersiva, spuel desigu interessante da savai che la Val Venosta vagnel organizzare le tour di smuggleri, nell'escursion che ti vado ai trus di contrabbandisti. Denant che si salude, ora si chiamò vesdeva alcune informazioni importanti sura la saccarina. Al deda in che e casta sostanza nia ma un sostituto del zucchero, adorata per esempio il caffè, ma la ida caffè ince te medicines, te prodotti cosmetics e te nasce filza d'alimanci su che mezzo de conservazione o por de sau. Plu avisa, tres u la calidali sun les etiquettes di ingredienti la scritta E954. Attualmente il consumo di dolcificanti artificiali darà alt, incedea che dantar le persone e la credenza de che ai nesides nia da dan per l'organismo. La saccarina moince gli altri dolcificanti artificiali, ciò che portalian le sucralosio, le ciclamato, l'aspartame, le neotamo o le advantamo, può indere altere le microbioma, l'equilibrio di microorganismi gastrointestinali. A questa moda raccomana troppe nutrizioniste e nutrizionisti di non sostituire le zucchero con dolcificanti artificiali. Piuttosto, mi sessen a usare il nostro palato a alimanti senza dolcificanti, per evitare in sé lo sviluppo di problemi cardiovascolari, di caries o di surapais. De fatto, secondo le raccomandazioni attuali, ne des la quantità di zucchero al dè nia supera le 10% delle calorie totali. Cas podes corrisponde a un massimo di 50 grams, char 12 de piccica zuis al dè per una persona adulta con un paese normale. Mo importante da ricordare è che questa quantità tolit ince i zucchi asconius, più avvisa chi dolcificanti che è da caffè tali manci processa, sciocche della cings, biscotti, boandes e succi d'ordura, snacks, moince sauces, yogurt o ketchup. Por savai se un aliment contain zucchero o dolcificanti artificiali in giunta, me son se ticere avvisa alla lista di ingredienti o lac podun visualize i dolcificanti tres i noms e sigles de svalies. Mocas, caras ascutadas e cari ascutadus, e indo un altro argument, di cal che si contara pleinant. La trasmission da in schnitt e rovada la fin, e se a odi chiamo una bella Sara, giù l'ampura ascute se da Iris del Valle.
1: Sugar, sugar, sugar. Tell me what is in your heart. Oh, sugar, sugar, sugar. What is keeping us apart?

0: hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 7 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und der Sonntagsmusik mit Pater Urban Stillhart.
1: Svalbard anche per esempio o altri luoghi magari come la stessa Lampedusa ha creato un cronoprogramma, cioè almeno c'erano delle tappe in agosto devo essere lì, in quell'altro devo essere
2: no, direi una bugia, no, non è così. Io preferisco viaggiare in autunno e inverno, ma solo proprio assolutamente perché magari ho meno gente, mi sento più libero, ma non, la luce mi interessano un po' tutte le luci, approfitto delle luci che trovo e no, non ho mai pensato alla stagione in modo particolare. Alle Svalbard sono andato, ci tenevo ad andarci quando ancora c'è luce e buio e quando è ancora diciamo tutto ghiacciato, per cui sei costretto a muoverti con la motoslitta e quindi entrare in una dimensione.
1: Com'è andata con motoslitta?
2: Per uno che ha mal di collo come me è stato faticoso, perché le vibrazioni della motoslitta sono clamorose, però è bellissimo seguire le guide che tra l'altro hanno il fucile, perché ti devono proteggere dagli eventuali rossi bianchi che in effetti ci sono, ed è rispetto ai viaggi che ho fatto da solo così appunto cambiando itinerario al momento praticamente ogni giorno a sentimento, lì invece devi seguire qualcuno, quindi una dimensione di viaggio diversa. Però mi interessava l'aspetto estremo del paesaggio e del clima. E poi il lavoro è stato appunto quasi interamente fatto, il 95% diciamo delle foto sono fatte durante questi mesi di committenza. Abbiamo ripescato dal mio archivio 4-5 foto che ci sembrava potessero aggiungere qualcosa di significativo, e in questo senso abbiamo completato i 4 punti cardinali, diciamo, un po' dell'Europa, passando dall'ovest delle coste portoghesi al nord delle Svalbard, all'est che io diciamo ho pensato di fare in Georgia e in Armenia, al sud che con una foto di Lampedusa.
1: Che ovviamente è particolarmente toccante e significativa oggi, perché abbiamo aperto con una copertina dedicata a quella strage terribile, quei 368 morti del 3 ottobre del 2013, che hanno diciamo non dico la consolazione, ma il rispetto di una giornata della memoria e dell'accoglienza che cade proprio oggi. Stiamo parlando della mostra di Luca Capampigotto, Wandering Europe, alle Gallerie d'Italia a Torino, la cura Walter Guadagnini, e a lei chiedo invece nell'aspetto espositivo lo stesso, non dico problematica, ma la stessa opportunità o le stesse necessità si possono riprodurre come in un viaggio, cioè organizzare accanto l'una accanto all'altro luci, paesaggi, rifrazioni, colori, può porre degli interrogativi o può offrire anche delle opportunità. Come lo avete fatto? Lo ha fatto insieme a Luca Capampigotto, l'ha fatto secondo un progetto preciso che Galleria d'Italia magari utilizza quasi sempre come spazi per le sue mostre fotografiche?
3: No, in realtà è nato tutto assieme a Luca, è proprio una cosa fatta a una cura quasi a quattro mani, con mio grande personale divertimento, perché si imparano sempre un sacco di cose lavorando con quegli artisti e con i fotografi. Rispetto invece a quelli che sono gli spazi, abbiamo cercato un po' di dare un senso di una narrazione che rispettasse però anche la libertà del viaggio di Luca, cioè quello che ha detto Capampigotto adesso è molto chiaro, cioè sono girato a sentimento, no? Che è una cosa molto, definizione molto bella.
1: Wandering,
3: che noi abbiamo cercato di lasciare questo vagabondare, dando ovviamente alcune tracce possibili di lettura allo spettatore, per cui l'entrata, credo di non svelare nulla, tanto voglio dire, le mostre vanno viste, quindi si possono anche raccontare che non ci si perde nulla. L'entrata è un po' una sorta di estrema sintesi di quello che si troverà più avanti, cioè sostanzialmente questo dialogo costante tra un'Europa molto naturale, o naturalistica addirittura in certi casi, e un'Europa molto antropizzata, ecco, tanto per sintetizzare. Poi c'è un'altra sala che invece ha un aspetto un po' più storico, se vogliamo, per cui c'è questa parte violenta dell'Europa che non scopriamo certo oggi in realtà, e poi invece si entra nelle ultime due sale finali, che sono invece questa grande passeggiata tra luoghi diversissimi tra loro, che molto spesso però sorprendentemente si richiamano. Ecco, abbiamo cercato di creare un po' questo dialogo tra luoghi che possono essere anche letteralmente a migliaia di chilometri di distanza.
1: Sicuramente affascinante e già viene voglia di andare a seguire la mostra, visto che abbiamo parlato di Wandering, della Wanderung, potevamo scegliere tanti compositori anche celebri, scegliamo un modo di viaggiare che è quello che all'inizio del secolo passato realizza con Songs of Travel Ralph Vaughan Williams, utilizzando peraltro poesie di Robert Louis Stevenson, The Vagabond.

0: Un pezzettino di pane, come letto, un cespuglio e l'erba, passeggiare, muoversi, andare in luoghi dove non ti conosce nessuno, sentire le foglie dell'autunno che ti cadono addosso. Queste sono le parole di Louis Stevenson che io malamente riassumo, ma che meravigliosamente invece ha messo in musica Ralph Vaughan Williams nella sua raccolta Songs of Travel. E questo era Il Vagabondo con la voce di Bryn Terfel, il pianoforte di Malcolm Martin. E stiamo parlando del vagare di Luca Campigotto, che è raccontato attraverso l'Europa in questa mostra curata da Walter Guadagnini, che peraltro possiamo anche dirlo, ha lavorato tanto con Luca Campigotto, ha firmato anche i testi di alcuni suoi lavori a proposito dei luoghi selvaggi, My Wild Places, uno dei libri di un po' di anni fa, ma anche quello dedicato agli Stati Uniti, che adesso credo American Elegy, insomma, tanti sono i luoghi anche che ha fotografato Campigotto, ovviamente la sua Venezia in molte occasioni, e poi luoghi più disparati. Ora, una delle caratteristiche, per i pochi che non conoscessero Luca Campigotto e magari lo scoprono questa sera a Radio 3 Suite, scriveteci al 335-5634-296, è questi spazi, panorami, luoghi, edifici, muri anche, sempre sono presentati ovviamente senza nessuno, non c'è nessuno. Sono gli spazi che raccontano anche le persone che li hanno vissuti o le persone che non vi arriveranno mai o non sembrano esserci mai arrivati, come alle isole Svalbard oppure su quel lembo di terra proiettato sul mare di Lampedusa. Quali sono stati i luoghi in cui trovare uno spazio antropizzato, non vissuto costantemente, cioè luoghi che non offrano un momento in cui non c'è nessuno e che sono stati difficili da fotografare per lei, che sono diventati un teatro faticoso per creare le sue fotografie, perché c'era sempre qualcuno che passasse, perché era complicato trovare l'angolatura che voleva, in cui non... Io penso per esempio alle città abitate in alcune zone da un'attività turistica o da anche un'attività di vita notturna, che è stato complicato fotografare, se ci sono state.
1: Ma sì, ci sono, ma diciamo che anche la mia attenzione cambia appunto in ragione della presenza delle persone, perché a me interessano soprattutto i luoghi vuoti, l'idea della scenografia, il luogo mitico così vuoto come possibile contenitore degli eventi, ecco, ma non dove ci sono degli accadimenti proprio umani visibili. Per cui certo dove ci sono le grandi città o comunque insomma. Gente ce n'è un po' dappertutto, turisti ce ne sono dappertutto. La mia attenzione va, non so se dopo tanti anni si possa dire istintivamente o no, verso magari l'angolo dove in quel momento non c'è nessuno. Mi è capitato persino al Partenone di fotografare una parte finché tutti gli altri erano dall'altra.
0: E quindi quella è fatta quando il partito, cioè non è andato alle 6 di mattina come ho pensato io,
1: No, no,
0: stupidamente.
1: io non sono un fotografo dell'alba, non ho mai visto un'alba in vita mia.
0: Ah.
1: Tardi, posso fermarmi di notte, fino a notte fonda, ma no, sono andato a un orario abbastanza ordinario, diciamo, tarda mattinata, sotto la canicola estiva. Però mi è capitato anche in altri posti, come a Angkor in Cambogia, che ho scoperto essere un luogo molto molto turistico, sono riuscito a fare 200-300 foto senza che non comparisse nessuno. Bisogna aspettare, magari spostare la macchina fotografica.
0: Sembra la saggezza e diciamo, un po' il mestiere e la tecnica di un pescatore, come lei la racconta. Insomma,
1: Ci vuole pazienza, sì. Però mi attira proprio il luogo vuoto, ecco, perché è quella dimensione di estraneità, di essere altrove, di trovarmi da solo, non sai mai se sei il primo che arriva o l'ultimo che va via, e c'è questa dimensione di set abbandonato che ho un po' in mente, una forma di una specie di cinema da raccontare a me stesso, e quindi la figura umana, se c'è, è molto relativizzata, è una comparsa, diciamo, che o dalla scala oppure è semplicemente un elemento fra i tanti, ma l'inquadratura del luogo, la diciamo, la cifra poetica, l'evidenza poetica del luogo, la sua forza, quello che mi interessa.
0: L'evidenza poetica è un concetto che lei ripete spesso e che abbiamo un po' imparato grazie a lei per cercare di leggere in un modo magari anche diverso perfino le città in cui abitiamo, un spigolo, un angolo, cioè da dove non passa nessuno, e guardarlo un po' intensamente grazie a una maniera che ci hanno insegnato vari fotografi, ma in particolare Luca Campigotto. Ho solo un altro paio di domande, una per Walter Guadagnini a proposito di questa mostra, ma anche a proposito proprio del percorso che le Gallerie d'Italia stanno facendo, che hanno messo insieme un percorso molto, molto ricco da Lisetta Carmi, Mimmo Iodice, Antonio Biasucci, Olivo Barbieri nel percorso sui grandi maestri della fotografia italiana contemporanea. Lei pensa che è arrivato veramente il momento in cui la fotografia ha raggiunto e anche in alcuni casi superato per un certo tipo di pubblico la forza poetica, la forza emozionale, perfino della pittura, per raccontarci soprattutto alcuni temi, alcune questioni? È diventata quasi insostituibile. Io penso proprio all'idea di questa Europa o unita o disunita, diversissima, ma al tempo stesso, come ha detto lei prima, che si rassomiglia, che in questo percorso fotografico è molto emozionante, ma apre anche tanti interrogativi.
2: Sì, beh, credo che sia il grande vantaggio della fotografia rispetto ad altri sistemi di comunicazione per immagine, cioè c'è una fotografia come quella di Luca Campigotto che ha la grande capacità anche ovviamente di avere diversi livelli di lettura, perché c'è un livello che è quello che succedeva con la grande pittura, che è successo per secoli con la grande pittura, vale a dire da un lato il racconto immediato, la sorpresa e la meraviglia immediata di vedere certi luoghi, peraltro luoghi che nonostante il mondo si sia estremamente rimpicciolito continuano a essere molto distanti da molti di noi, insomma è che tutti siamo in giro per il mondo come dei disperati, per cui voglio dire, vedere certi luoghi ancora ti sorprende, e questo è l'immediatezza della fotografia, diciamo pure la sua riconoscibilità. Poi però ci sono tutti gli altri invece livelli di lettura possibili, che sono quelli che appunto stavamo dicendo adesso, cioè il fatto che poi questo viaggio sia anche una scusa per poter parlare di che cos'è, di riflettere quantomeno, ragionare, ecco, su che cosa sia, su che cosa possa essere, su che cosa sia stato questo continente, no? A partire proprio dalla sua grandezza, uno non ci pensa. Noi all'Europa, credo, parlo per me, però credo di non essere l'unico, la pensiamo tendenzialmente molto più piccola di quello che è, probabilmente perché è fatta di tanti staterelli, insomma. E invece è molto grande, è molto estesa, e questa mostra è una cosa che ti fa vedere e alla quale di conseguenza ti fa pensare. Ecco, io credo che il grande vantaggio della fotografia, quando ovviamente è poi una fotografia di grande qualità e grande intelligenza sia visiva che intellettuale come quella di Campigotto, tra l'altro, ecco, fatemi aggiungere una cosa, consiglio vivamente a chi andrà a vedere la mostra di leggere i testi che Campigotto ha scritto e che accompagnano molte di queste immagini. Sono testi veramente molto belli e che portano ancora di più all'interno dell'immagine, di quello che vediamo. Ecco, questo sì, quindi in questo senso mi sembra che fotografia e letteratura vadano di pari passo molto bene.
0: Allora, prima di salutarci, ho un'altra domanda che diciamo sacrifico una mia, ma ci somiglia anche, ne prendo una di Gennaro, uno dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335-56-34296, e che però in realtà è una domanda che ha senso. È proprio il fotografo, uno dei fotografi giusti a cui fare questa domanda, Luca Campigotto. Noi abbiamo tutti, o forse no, ma insomma in molti, in moltissimi, un aggeggio con cui possiamo calcolare, mandare la posta, telefonare, fare mille cose, ma soprattutto possiamo fare mille milioni di fotografie. Fotografie che peraltro finiscono poi in dei grandi server in giro per il mondo, serve tanta acqua, insieme a tanti altri dati. Cosa pensa Luca Campigotto della nostra ossessione per fotografare, che in fondo non voglio dire che sia la stessa sua, ma che probabilmente lei deve conoscere, deve sentire, la possibilità assoluta, costante di scattare centinaia di migliaia di foto, la vede come una malattia, una mania? Potrebbe dare anche qualche consiglio a chi magari ama fare persino le foto con il cellulare, che forse può farle in un altro modo, oppure è una battaglia che non ha ragione di essere combattuta perché è già persa?
1: Non saprei, spero che sia un inconscio bisogno di fissare delle memorie, anche magari se ogni tanto c'è chi fotografa, non so, il piatto, insomma delle cose che apparentemente non sono insignificanti. Credo che dietro, in fondo ci sia la voglia di fissare un momento che si sente in qualche modo particolare o addirittura eccezionale, e come nel mio caso, almeno non so, fingo che sia questo, cioè qualcosa che ho, so che in qualche modo avrò bisogno di rivedere, mi farà piacere rivedere. Poi ovviamente c'è una mania, una moda e una specie di incontinenza. Io scatto, comunque uso molto anch'io il cellulare, non sono molto bravo, ma uso la macchina fotografica, anzi se proprio dovessi dire la verità, perché mi piace l'approccio lento, antico. Io fotografo sul cavalletto con un dorso digitale di grandi dimensioni perché faccio degli ingrandimenti molto forti, mi piace vedere i dettagli, ma insomma si può fare fotografia intelligente e poetica anche con un aggeggio molto più spartano o immediato. L'importante sarebbe avere una chiave di lettura, cioè non tanto una chiave di lettura, ma un occhio, un proprio sguardo in qualche modo formato, ecco.
0: E poi
1: bisogna seguire le proprie ossessioni, però credo
0: che, infatti, sì. Lei ci ha insegnato questa idea di prendere la macchina, andare, non avere esattamente un itinerario, non avere esattamente, pensare con la pazienza, forse un modo di vivere che non assomiglia a quello che ci impone la società di oggi, e forse già prima di fare la foto pensare l'Europa in questa maniera può essere una bellissima chiave di lettura. Io la ringrazio molto per aver speso il suo tempo con noi, Luca Campigotto, e ugualmente ringrazio Walter Guadagnini. Davvero consiglio a tutti di andare a Torino alle Gallerie d'Italia, c'è tempo fino al 7 di febbraio, è bellissimo, questa mostra duri un bel po' e offre la possibilità di immergersi in queste idee, in questi sguardi pazienti sull'Europa di Luca Campigotto. Fatelo, ve lo consigliamo. Grazie.

La voce di Christa Ludwig nel fulgore della sua giovinezza, questa registrazione infatti era nello studio di Abbey Road a Londra il 18 di ottobre del 1958, Ich habe ein Glühend Messer dai Lieder eines Fahrenden Gesellen di Gustav Mahler, quindi ancora una volta qualcuno che erra, che vaga, un Wanderer, come quello poi fra qualche tempo ascolteremo all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, lo sentite ogni tanto anche nel racconto pubblicitario, insomma, c'è un Siegfried che si aspetta, anche lì ci sarà un Wanderer, ma qui appunto era la musica di Gustav Mahler con la Philharmonia Orchestra e Sir Adrian Boult, all'epoca uno dei primi dischi mahleriani di Christa Ludwig, che poi è passato la vita a cantare musica di Mahler con tutti i più importanti direttori d'orchestra del suo tempo. Corredava appunto questa mostra Wandering Europe, catalogo di Allemandi, a Torino alle Gallerie d'Italia, una mostra che vi abbiamo presentato con molto piacere. Non vi ho ricordato che c'era l'incontro con Luca Campicotto, perché c'è già stato il 30 di settembre, ci sarà stato un firmacopie con tantissime persone che vogliono conoscere e scambiare due parole con uno dei fotografi non soltanto più bravi, anche più gentili che abbiamo nel panorama italiano di questo momento. E adesso apriamo uno spazio che è un nostro cartellone di musica, questo sì, un cartellone che risponde bene alla prima parte di serata, che vi è piaciuta tantissimo, stanno arrivando tanti messaggi, a parte che arrivano anche dei messaggi interessanti, anche densi, su cui sarebbe da discutere. La Russia europea occupa più della metà dell'Europa, che è il 7,7% della superficie del mondo. Meditate, gente, siamo piccoli, piccoli ora in ogni senso. Ci sono molte cose da dire, riflessioni da fare su questa segnalazione che è tutt'altro che banale. Credo che la fotografia abbia un legame molto forte con la morte, si direbbe nata per vincere, ma in realtà si fotografa qualcosa che pochi secondi dopo non esiste già più o è già mutata. Ma tutta la nostra vita, ma pensate proprio alle esecuzioni musicali, la musica non è mai la stessa, ogni esecuzione di un brano non sarà mai quello, anche se già c'è indicata su carta. Il programma che noi prendiamo in esame è proprio un programma che parla del passare del tempo e degli anni, perché è dedicato come concerto per un compleanno. Prima abbiamo sentito un delizioso, bellissimo, anzi dono di nozze di Luciano Berio per due giovani sposi, e adesso invece una festa per un'età importante, per i 70 anni, che se non dimostra per niente, di Matteo D'Amico, che gli è stato dedicato con una serata molto partecipata al Parco della Musica. Se ora trovo anche l'ultima parte della scaletta, vi dico esattamente il giorno: il 1° di dicembre del 2025, al Parco della Musica in Roma, con uno dei gruppi che maggiormente ha contribuito e contribuisce oggi a far conoscere la nuova musica, a interpretarla, soprattutto a avvicinare anche il pubblico a pezzi di musica dai più diversi, soprattutto per esempio tanta musica americana, ma anche musica del nostro paese. Sto parlando di Sentieri Selvaggi, guidati da Carlo Boccadoro, però per un programma che ha un taglio particolare, perché c'è musica dello stesso Matteo D'Amico, peraltro anche commentata con dei testi che vi leggerò, molto ben scritti, esatti e ben collocati in questo caso dal compositore, che fa un po' un viaggio in pezzi in prima esecuzione assoluta, quindi dei regali a se stesso o della dimostrazione di chi è lui oggi, ma anche un pezzo del 2004, di qualche tempo fa, e del 2015. E in più abbiamo due pezzi di figure importanti anche come riferimento, anche del panorama musicale, come Francesco Pennisi e Franco Donatoni. In particolare,
forse Franco Dondoni un po' più eseguito, Francesco Pennisi meriterebbe che davvero ci dedicassimo di più alla sua musica, quindi un premio a questo concerto, forse Matteo D'Amico per l'avuto voluto accanto a sé, ma anche a Carlo Boccadoro, e poi Franco Dondoni appunto, e al centro un piccolo regalo, perché è una prima esecuzione assoluta, Tre barattelle zoomorfe di Paolo Arcà, che fa parte anche di un complesso gruppo di amici musicisti, ed è bellissimo che ci sia stato adesso Andrea Lucchesini qui, che hanno lavorato, guidato, riflettuto, prodotto musica all'Accademia Filarmonica Romana. Allora, questo concerto, che è organizzato da Nuova Consonanza, non l'avevo ancora detto, dove anche tutti hanno lavorato, militato, prodotto musica, parte con un pezzo bellissimo, un pezzo dell'età matura di Francesco Pennisi, che forse poteva rimanere fra noi un po' di più e ci avrebbe regalato ancora dell'altra musica molto, molto bella. È un pezzo di musica per cinque strumenti che noi qui troviamo per ensemble, che noi qui troviamo nell'esecuzione dell'ensemble di Sentieri Selvaggi, e che è così indicato da Francesco Pennisi. Io pensavo, sono andato a cercare lo stemma dei Pennisi in Sicilia, perché ce n'era uno con un grifone rampante, ma quello della Floristella a cui appartiene Francesco Pennisi in realtà ha un'aquila, quindi forse non so se si può attagliare a questa definizione, forse sì. Il pezzo si chiama Se appare il dubbio. Sono sempre bellissimi i titoli dei pezzi di Pennisi, che forse qualcuno lo sa, era anche un magnifico artista e disegnatore e pittore, e spesso decorava le sue partiture o i suoi dischi. Nel pezzo, per cinque strumenti, un'agile figura rampante, che quindi è un motivo, l'immagine di un motivo, ritorna sempre più interrogativa, quindi si modifica, prima d'essere catturata e pietrificata in più compassato incedere dal pianoforte finalmente apparso. Vedete come si lega la presenza del pianoforte che abbiamo avuto e celebrato grazie a Piano City Roma e grazie al concerto che abbiamo, al concerto di vagazione, la serata molto bella che abbiamo assistito anche noi qui alla radio, se vogliamo, perché l'abbiamo quasi vista poco fa. Di nuovo anche qui torna il pianoforte. Allora ascoltiamo Se appare il dubbio, per cinque strumenti di Francesco Pennisi, con Sentieri Selvaggi, diretto da Carlo Boccadoro. Apre ufficialmente per Nuova Consonanza questo concerto dedicato ai 70 anni di Matteo D'Amico, e registrato al Parco della Musica il 1 dicembre del 2025. 335 56 34 296, perché magari qualcuno ascolta per la prima volta un pezzo di musica di Francesco Pennisi, che ahimè ci ha lasciato nel 2000, era nato nel 1934. Si chiama Se appare il dubbio. Se lo volete commentare, fatelo pure.

Registrato al Teatro Studio Gianni Borgna del Parco della Musica il primo di dicembre 2025 per così omaggio. Studio Gianni Borgna del Parco della Musica il primo di dicembre 2025 per così omaggiare come concerto.

vibrafono e percussioni, violino e violoncelli, quindi Barbara Polimeni, Andrea Rebaudengo, Andrea Dulbecco, Piercarlo Sacco e Aya Shimura sul podio, come direttore Carlo Boccadoro. E ci siamo anche resi conto che poi dobbiamo anche segnarci, mi andrò a cercare la data del 1997, che ci stiamo avvicinando ai 30 anni di Sentieri Selvatici, quindi bisognerà anche festeggiarli a breve, ma li festeggiamo sempre perché presentano tanta musica del nostro tempo e anche musica, in questo caso un recupero di un pezzo che è nato esattamente l'anno prima che si creasse l'ensemble. Il concerto in cui appunto Matteo Domenico ha voluto intorno a sé dei musicisti, ha voluto intorno a sé dei compositori e ha messo insieme un percorso di suoi lavori, si apre con Madrigale del 2004 per 5 strumenti, e scrive Matteo D'Amico: Madrigale, come si può intuire dal titolo stesso, è nato come ripensamento in chiave puramente strumentale di un precedente lavoro per voce e strumenti, basato su versi celeberrimi, la preghiera di Bernardo di Chiaravalle alla Vergine Maria, versi che aprono l'ultimo canto del Paradiso Dantesco. La struttura formale ha mantenuto, rispetto alla versione originale, la scansione in episodi musicali diversi tra loro, che qui, ovviamente liberi da qualsiasi rapporto col testo letterario, si succedono e si contrappongono in forza di una logica unicamente musicale, che si muove progressivamente da una situazione di dinamismo iniziale, quindi molto rapida, mossa, a una stasi finale. Questo è l'indicazione che ci dà Matteo D'Amico per questo suo lavoro del 2004, Madrigale per 5 strumenti, eseguito da Sentieri Selvatici.

Abbiamo ascoltato Madrigale di Matteo D'Amico per 5 strumenti, eseguito dai musicisti di Sentieri Selvaggi, che era il primo dei pezzi di Matteo D'Amico suonati proprio in un concerto dedicato ai suoi 70 anni e registrato al Parco della Musica per la serie Nuova Consonanza, con l'intervento anche di vari amici musicisti intorno a lui. Alcuni non ci sono più, altri invece, come Paolo Arcà, che ascolteremo fra poco, gli hanno proposto un piccolo regalo di compleanno. Ma anche Matteo D'Amico fa a noi un piccolo regalo, mentre intanto arrivano i messaggi al 335-5634-296. Questo di Pennisi, che ascoltiamo, lo definirei un buon brano classico contemporaneo. Sono d'accordo con Cla, che potrebbe essere Claudio o Claudia. Ed è un pezzo molto bello, come gran parte proprio della produzione di Pennisi. È interessante che nel percorso che ci hanno proposto Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e con Valentina Pagni, l'aveva detto proprio Michele Dall'Ongaro, possiamo raccontarvi alcune delle cose che fa il pianoforte, non è che possiamo raccontarvele tutte. E una delle cose, uno degli aspetti che emergono invece in questo concerto, non era arrivato nella serata, era il pianoforte per la danza, utilizzato proprio per il corso e le prove di danza. Infatti ascoltiamo La Classe de Danse per pianoforte, il terzo e il primo pezzo di un brano in tre movimenti. La Classe de Danse è un brano in tre movimenti, scrive Matteo D'Amico, di cui questa sera vengono eseguiti per la prima volta il primo e il terzo. Il titolo di questo lavoro pianistico, piccolo omaggio all'importanza che il pianoforte ha rivestito e riveste nel diuturno lavoro dei danzatori, è noto, come spesso succede, senza un legame con la concezione specialmente musicale, che è stata una piccola nuova avventura nella piacevole facoltà che il pianoforte offre in sommo grado di divagare lungo i sentieri del pensiero musicale puro, astratto, animato da figure, morfemi e stilemi che si succedono incessantemente, trovando un loro percorso non preordinato, quasi improvvisato. Sembra proprio rubato al percorso che ci ha offerto la nostra prima serata. Ritmi, accordi, rapidissime scale che si accavallano cercando luci sempre nuove nei molti registri dello strumento, trovando, pur nel loro carattere rapsodico, una regione dialettica del loro succedersi, quasi un racconto. Allora, immaginate se possa essere Degas la nostra guida, o chissà quale altro pittore o anche un fotografo, visto che abbiamo parlato di fotografia. La Classe de Danse per pianoforte, e quindi vede protagonista Andrea Rebaudengo, in prima esecuzione assoluta, è stata data in questa serata il 1° dicembre al Teatro Studio Gianni Borne al Parco della Musica. Il terzo movimento è il Grand Fouetté e il primo è En Dehors, quindi potete avere un'immagine dei gesti danzati che si ripetono più o meno bene, questo poi dipende dai ballerini. L'esecuzione è di Andrea Rebaudengo, la musica di Matteo D'Amico.

ci portavano vicino alla sbarra, o anzi all'attività dei pianisti che suonano per danzatori e danzatrici quando lavorano per ore in defessi per prepararsi. La vita dei ballerini è molto molto faticosa e disciplinata, e arriva un messaggio bellissimo della nostra nostra ascoltatrice Jo. Una mia prozia, diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia, allieva di Sgambati, attenzione, ha accompagnato al pianoforte le giovani danzatrici di una scuola a Como fino a 85 anni di età circa. Era nata nel 1887 e morta nel 1987, ancora fin troppo lucida. Ecco, non so, sono sicuro che Matteo D'Amico sarebbe stato felice di dedicare a questa formidabile signora i suoi due pezzi che abbiamo appena ascoltato: La classe de danse per pianoforte, Grand Fouetté e En dehors, eseguiti da Andrea Ribaudengo da par suo, perché si tratta di un pianista di grande classe, che avete sentito come anche il jeu per lei, e poi veramente l'articolazione in questi pezzi che avevano anche un loro tasso virtuosistico. Allora, per questo concerto di compleanno c'è anche la presenza di un altro compositore romano, Paolo Arcà, che peraltro è stato da pochissimo nominato consulente al Bologna Festival. No, poi è stato direttore del Teatro dell'Opera di Roma, direttore del Teatro alla Scala a Firenze. Qui abbiamo i sei strumenti, che sono quelli di Sentieri Selvaggi, da cui è stato estratto per un po' Andrea Ribaudengo per suonare questo pezzo al pianoforte, che vengono accoppiati. Perché? Perché devono produrre il dialogo e il contrasto. Sentirete che sono proprio dei contrasti per molti aspetti, perché delle tre bagatelle zoomorfe di Paolo Arcà. Perché contrasti? Perché il primo è la farfalla elefante, flauto e pianoforte. Ancora una volta il pianoforte può fare tante cose. Il serpente e il gatto per clarinetto e vibrafono, e l'uccellino e la tartaruga per violino e violoncello. Sono delle piccolissime miniature. L'integrale di questi tre lavori non supera i 4 minuti e mezzo. L'esecuzione è di Barbara Polimeni e Andrea Ribaudengo, di Mirko Ghilardini e al vibrafono Andrea Dulbecco, e al violino violoncello Piercarlo Sacco e Aya Shimura.

Queste erano le bagatelle zoomorfe, tre bagatelle zoomorfe in prima esecuzione assoluta di Paolo Arcà per sei strumenti però suddivisi a coppia, ovvero flauto e pianoforte, clarinetto e vibrafono, violino e violoncello, la farfalla e l'elefante, il serpente e il gatto, l'uccellino e la tartaruga. Era un regalo di compleanno, direi, per Matteo D'Amico per questo concerto per i suoi 70 anni. E ancora un brano di Matteo D'Amico, questa volta un brano di una decina di anni fa, del 2015, Trio Pour un ange, trio per un angelo, per violino, violoncello e pianoforte. C'è l'angelo per antonomasia, quello di tante religioni e scuole filosofiche, tramite primo tra il mondo sensibile e quello trascendente, pronto a iniziare l'uomo dal mondo materiale a quello celeste, a innalzare, scusate, l'uomo dal mondo materiale a quello celeste. C'è l'angelo di Clee, l'Angelus Novus di Clee e di Benjamin, che guarda angosciato il passato mentre un vento irresistibile lo spinge in avanti verso il futuro. E c'è l'angelo delicato e umano, teneramente evocato da Berg nella dedica del suo concerto per violino, presente qui nuovamente nel ricordo di una persona cara. Sono un po' tutte queste suggestioni che insieme hanno dato origine all'idea poetica di questo trio, composto nel 2015 su commissione della Biennale Musica di Venezia, e anche al suo carattere musicale, una scrittura inquieta, mutevole, quasi mercuriale, spinge avanti senza tregua il movimento nelle sue linee strumentali, e una perenne tensione ascensionale dalle regioni più gravi anela incessantemente a scalare le vette di quelle acute, muovendosi spesso dentro sonorità liquide e quasi trasparenti. Ascoltiamo questo trio per un angelo, che è un pezzo, direi, fino adesso più corposo, e lo sarà di tutta la serata. Dura poco meno di 14 minuti. L'esecuzione è sempre dei musicisti del gruppo dei Sentieri Selvaggi, ovvero Aya Shimura, Piercarlo Sacco e Andrea Rebaudengo.

Abbiamo ascoltato Trio Pour un Ange di Matteo D'Amico, non l'ultimo perché c'era ancora un pezzo di Matteo D'Amico da ascoltare che risale esattamente allo stesso anno, ma prima in questo concerto ascoltiamo da Sentieri Selvaggi, diretti da Carlo Boccadoro, pezzo di un compositore, qui Sentieri Selvaggi è sicuramente legato, ma che è stato proprio un maestro non soltanto dell'ambiente milanese, una figura importante come Franco Donatoni. Arpege è un brano del 1986, di una fase importante della sua attività, legato in maniera diretta a un pezzo precedente come Refrain. È un gioco molto raffinato, con un gioco di instabilità strumentali che nascono però da un gruppo strumentale molto ridotto e ristretto, con la presenza di due elementi percussivi, ovvero il vibrafono e il pianoforte, diciamo, usato in senso percussivo, affiancato al flauto, al clarinetto, al violino e al violoncello, con un arpeggio che poi viene in parte ripetuto, che poi viene modificato nella costruzione di un pezzo in cui le figurazioni proliferano, con un gioco anche in parte motoristico, meccanico, estremamente raffinato, estremamente trasparente e lucido, come era la scrittura di Donatoni, sempre abitata in molti passaggi, alle volte anche da un certo dolore anche tagliente, ma in molti casi, come anche in questo, da una certa ironia, nonché da una discreta dose di virtuosismo che viene chiesta agli interpreti. Ascoltiamo Arpeggio per sei strumenti, un pezzo di musica estremamente bello e di grande soddisfazione, credo, anche per chi lo debba suonare, con i musicisti dei Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro. È il penultimo pezzo di questo concerto, registrato il 1° dicembre lo scorso anno al Parco della Musica, nella sala Teatro Studio Gianni Borgna, per il concerto per i 70 anni di Matteo D'Amico.

Dopo Arpeggio per sei strumenti di Franco Donatoni si conclude con The Nature in the Grave, fantasia del gusto per sei strumenti insaporiti, che ha un chiaro tratto gastronomico, è un poemetto di Oden, scritto in collaborazione con Kalman, da inserire in un mask del repertorio elisabettiano, e si è dedicato con la cultura profonda letteraria e anche teatrale che gli è propria a questa musica. Nel 2006 Matteo D'Amico, per Oden Cabaret, un brano per voce e strumenti che era stato anche presentato al Pre-Italia. The Nocturne in the Grave, scritto per sentieri selvaggi, è una sorta di suite strumentali che parte proprio da Oden Cabaret, con questo carattere ironico, divertito e brillante, lo dice lo stesso musicista, grazie a un rutilante susseguirsi di idee musicali sempre diverse. Naturalmente in una suite si può condensare, no, il materiale musicale di un lavoro magari più grande, con lo spettacolo di queste cinque scimmiette che si apprestano a mettere in scena, interpretando ciascuno i cinque diversi sensi: tatto, gusto, olfatto, udito e vista. Ascoltiamo The Nature in the Grave, fantasia del gusto per sei strumenti insaporiti di Matteo D'Amico. Sono 10 minuti o poco più in questa esecuzione con Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro sul podio.

Giusto finire con il pezzo più brillante, il concerto The Nature in the Grave, fantasia del gusto per sei strumenti insaporiti, uno dei brani di Matteo D'Amico insieme a Pour un Ange, la Classe de Danse e Madrigale insieme a Se appare il dubbio di Francesco Pennisi, le tre bagatelle zoomorfe di Paolo Arcà e Arpeggio di Franco Donatoni, eseguite da Sentieri Selvaggi, ovvero Barbara Polimeni, Mirko Ghirardini, Andrea Rebaudengo, Andrea Dulbecco, Becco, Pier Carlo Sacco, Aya Shimura e naturalmente sul podio Carlo Boccadoro per questo concerto dedicato ai 70 anni di Matteo D'Amico da Nuova Consonanza, presentato al Parco della Musica il 1 dicembre dello scorso anno per appunto festeggiare il compositore e mettere insieme anche un gruppo di musicisti e anche di amici. E si finisce così la nostra serata, la trasmissione di stasera. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Mariana Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, curato da Monica D'Onofrio, con Valerio Giannetti questa sera in regia. Si sono alternati alla console Marco Azzori e Fabio Domenico Ganci. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata del programma, ma vi lascia in ottime mani quelle di Battiti.

0: Calypsonian is a poor man newspaper. A Calypsonian is the person to tell the people's spokesman, so to speak. He is to let the people know what time is it, what going on behind their back.
1: It's the Glamour Boys again. We are going to rule for Spain.
2: Every song that they make in America is about love, but we sing from politics to sport to science to whatever, education, it is recorded in Calypso.
3: I am like a river overflowing its bank. You try to stop me, I'm going to find room to pass.
4: She had a beat of a steel band and the simple song of a horn. Where she go, she leave the pot and the fire and she go.
5: Calypso to me is dear to my heart. After God, my wife, Calypso.
6: I am not stopping singing Calypso until I die.
7: E sulle risate di Mighty Sparrow e Lord Superior vi diamo il benvenuto ad una nuova notte di battiti dedicata proprio alle voci simbolo del Calypso di Trinidad, The Mighty Sparrow e Calypso Rose. Intanto un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Le nostre coordinate ci potete ascoltare ogni notte dalla mezzanotte all'1:30 qui su Radio 3, mentre per lo streaming ci trovate su Rai Play Sound alla pagina di Battiti, che è completa di tutte le informazioni dettagliate sulla musica che vi trasmettiamo. E questa notte siamo partiti dal trailer di un pluripremiato film documentario del 2003 diretto da Jeffrey Dunn e Michael Horn, cioè Calypso Dreams. È un film davvero molto molto bello, dove si racconta bene lo spirito, le tradizioni, le complesse radici afro-caraibiche del Calypso di Trinidad e Tobago. E ci sono riprese straordinarie di esibizioni live per strada, nei bar, su terrazzi di casa, di tante tanti esponenti di questo movimento. È un film dove è evidente che il calypso non sia solo musica piacevole, ma una situazione collettiva dove raccontare la propria identità, denunciare, prendere in giro i potenti e sì, anche ballare, divertirsi ovviamente, ma risalta subito come questa musica abbia svolto un ruolo sociale fondamentale e come sia stata poi snaturata, omologata dall'industria discografica americana. 23 anni dopo questo film, Calypso Dreams, che continueremo a saccheggiare durante la nostra notte, siamo qui a rendere omaggio sia a The Calypso King of the World, cioè Mighty Sparrow, scomparso proprio qualche giorno fa, il 27 settembre, a 91 anni, sia a The Queen of the Calypso, cioè Calypso Rose, il re e la regina. Dunque, lei regina e prima star donna di Calypso e Soca, voce fondamentale che insieme a Sparrow ha influenzato fortemente il genere, anche con i suoi testi, dove affrontare in modo diretto razzismo e sessismo circondati dalla cultura degli anni 40, di quelle orchestre che per aggirare la messa al bando da parte dei coloni delle tradizionali percussioni africane hanno iniziato a suonare vecchi barili di metallo, quelli della benzina, dopo averli sagomati per ottenere le diverse note, le classiche steel pan.

Siamo partiti subito con un brano che, come gran parte della produzione di Mighty Sparrow, usa una narrazione potente, solo apparentemente comica, in realtà molto ironica, dove fare in questo caso una dura critica alle politiche abitative e sociali del governo. Una canzone, Shantytown People, ambientata a Laventville, considerata la culla delle steel band, appunto, e che ospitava una comunità molto povera ma dal forte senso di vicinanza. E Sparrow denuncia il governo che decide di smantellare appunto la Shantytown, di trasferire poi gli sfollati in nuovi complessi di edilizia popolare senza un vero e proprio piano di integrazione, che genererà solamente un maggior degrado. E Mighty Sparrow lo canta in questa Shantytown People nel 1966. L'album era The Calypso Genius Volume 1, e un titolo, Shantytown People, che fa venire subito in mente il famosissimo brano che uscirà l'anno dopo in Giamaica, 007 Shantytown di Desmond Dekker. Ma sul rapporto caraibico tra reggae, calypso, Mighty Sparrow e Calypso Rose ci arriveremo dopo. Ora ascoltiamo di seguito altri due brani dei primi anni 60, dove si esalta il ruolo di narratore sociale di Sparrow, capace di affrontare temi cruciali, la povertà, il colonialismo, l'identità nera, le politiche caraibiche, senza mai perdere il ritmo ballabile del calypso. Nel 1962, in Federation, critica il fallimento, lo scioglimento della Federazione delle Indie Occidentali, e poi l'anno dopo, nel 1963, in The Slave, affronta il dramma storico della schiavitù, le tragiche vite degli africani deportati nelle Indie occidentali, l'assurda realtà di lavori forzati non pagati, la perdita della libertà e le umiliazioni quotidiane imposte dai padroni. Dunque, Federation e The Slave, Mighty Sparrow. Yeah.

tutto l'acume e il sarcasmo di Mighty Sparrow degli anni 60 con Federation, inciso con la RCA Victor All Star Recording Orchestra, brano tagliente di profondo commento politico che vinse anche il titolo di Calypso King nel 1962 e poi con The Slave ci riporta al tema schiavitù, ma anche alle origini del Calypso, con i Calypsonian, i cantanti che erano veri e propri giornalisti del popolo, usavano la musica, l'ironia, il doppio senso per fare satira politica, denunciare le ingiustizie e commentare i fatti del giorno. D'altronde il Calypso nasce a Trinidad e Tobago, ma è il risultato di una complessa fusione culturale che innanzitutto deriva dai canti di lavoro degli schiavi africani portati nelle piantagioni. E come giornalista del popolo che canta, racconta anche i piccoli fatti, i personaggi locali, Sparrow si sofferma sull'anziana e litigiosa di St. Thomas, attaccabrighe, sempre ubriaca, che semina zizzania. Lei è Eve, Mighty Sparrow.

la storia del Calipso, la splendida e tragica colonna sonora della storia sociale e politica dei Caraibi, va di pari passo con la straordinaria carriera di Mighty Sparrow, re indiscusso del genere, come dicevo, The Calypso King of the World, lui che in realtà è nato a Grenada in un villaggio di pescatori il 9 luglio 1935. Il vero nome è Slinger Francisco e ad appena un anno si trasferisce a Trinidad con la mamma. Già da piccolo a scuola si distingue ovviamente per il canto e inizia a cantare per strada proprio con le steel band, nei carnevali. Le sue performance così piene di energia gli valsero il primo soprannome, Little Sparrow, piccolo passerotto, sia per i suoi movimenti rapidissimi mentre canta, sia appunto per la sua travolgente energia, e poi diventerà The Mighty Sparrow. E comunque, poco dopo, a 21 anni, quello che salta subito all'occhio e all'orecchio sono la sua voce potente, la sua capacità di scrivere testi taglienti, la straordinaria presenza scenica. Il debutto è magnifico, vince l'ambito titolo di Calypso King al Carnevale del 1956 con un brano che festeggiavasi la partenza delle truppe americane dalle basi militari dell'isola caraibica, ma anche la disperazione che c'era a Port of Spain per chi rimaneva senza lavoro dal momento che la prostituzione era soprattutto alimentata dalle basi militari statunitensi. Un grande classico, Gin and Dine, eccolo qui nella versione originale, Mighty Sparrow accompagnato da Cyril Diaf and his orchestra.

0: ba do da do da di da di ba di ba di ba da bam bam bam bip. And when you come, bidi bidi da ba da bam bam bam bam ba da ba da da da da bam bam ba da. Bei dir bei dem Donner Sparrow, der Hofer.
1: No, no, no, no, no. Mighty Sparrow, The Calypso King of the World, che ha rivoluzionato il genere calypso, ma ha influenzato e contagiato profondamente anche la Giamaica, il rocksteady, il primo reggae, perché tra le isole caraibiche sin dagli anni 50 e 60 c'è stato un intenso flusso musicale, calypso, la sua evoluzione dance, la soca, il reggae, lo ska, tutto si è mischiato, e Sparrow ha registrato, anche pubblicato dischi in Giamaica collaborando con gli artisti e i produttori locali e soprattutto con il suo lavoro insieme a Byron Lee, anche lui classe 1935, famosissimo produttore di ska e di calypso, musicista che guidava i Dragonaires, sembra tra l'altro che proprio a Byron Lee si debba l'introduzione del basso elettrico nella musica giamaicana alla fine degli anni 50, insomma un'innovazione che ha segnato definitivamente il suono dell'isola. In ogni caso è stato fondatore dei Dynamic Sound Studios, studio di registrazione cruciale per la storia anche del reggae. Il calypsonian Mighty Sparrow e il produttore giamaicano Byron Lee si incontrano nel 1969 e danno vita a questo disco storico Sparrow Meets the Dragon, dove le sonorità di Trinidad si fondono benissimo con le influenze giamaicane di Byron Lee. Un disco che arriva in Inghilterra grazie alla Trojan. Peace and Love, Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragonaires.

Sparrow Meets the Dragon, Byron Lee e Mighty Sparrow, ma c'è ancora un brano che vogliamo ascoltare insieme qui nella notte di Radio 3, Abbatiti, e che sintetizza bene tutta la curiosità sonora di quest'artista, unita al suo essere sempre istrionico, sarcastico e tagliente. Il brano si intitola Congo Man, lo ha scritto nel 64, un brano provocatorio, censurato e bandito dalle forti allusioni sessuali, dove sempre attraverso metafore Sparrow affronta tanti tabù sociali, come quello della fobia degli uomini neri verso le donne bianche, un desiderio sessuale ma un tabù enorme nella società dell'epoca. Congo Man, The Mighty Sparrow. Thank you.

Mighty Sparrow, anzi si aggiunge al sarcasmo del re del Calypso e con My Little Pussy e Calypso Rose. Ora siamo passati agli anni 70 con l'altra voce, l'altra colonna sonora di Trinidad e dei Caraibi, cioè Calypso Rose, classe 1940, dunque 5 anni più giovane di Sparrow, altra cantante incredibile, potente, sfrontata anche per le terribili vicende personali adolescenziali che ha vissuto. Calypso Rose ha poi dato voce, ha contribuito in modo fondamentale ad affrontare tanti tabù come il maschilismo, il sessismo, tanto da convincere nel 1978 il concorso Calypso King, storicamente dominato dagli uomini, a cambiare il nome in Calypso Monarch, quindi un titolo più neutrale. Rose ha un'energia incredibile, ha vinto tanti premi, attivista, ambasciatrice UNICEF per i bambini soldato, e negli anni 60 il primo a sostenerla, a riconoscerla come compositrice e cantante, è stato Lord Kitchener, e il suo primo successo è del 1966, Fire in Me Wire, che negli anni 90 si tinge di soca, di dance caraibica, così.

Fire in Me Wire, da Solo on Fire, Calypso Rose, MacArthur Lewis, nata nell'isola di Tobago e trasferitasi dalla zia Trinidad, giovanissima, una zia per fortuna ascoltatrice assidua di musica. Calypso Rose, verso la metà degli anni 70, invece arriva in America e il brano che nel 77 le fece vincere il Road March lo compose maggiormente in metropolitana a New York. Questo invece è un 12 pollici di qualche anno dopo, del 1981, Soca, Tempo, Calypso Rose.

Soca Tempo, la regina del calypso e della soca, appunto, Sole Calypso e la musica dance di Trinidad degli anni 70, l'evoluzione del calypso mescolato appunto al soul, ai ritmi tradizionali. Nella sua lunghissima carriera Calypso Rose ha collaborato con moltissimi artisti, ma sin dall'inizio, quando già alla fine degli anni 60 suonava con il giamaicano per eccellenza Bob Marley e il suo rapporto con quello che diventerà il più popolare artista caraibico era davvero molto stretto. Lei l'ha sempre indicato come fonte importante, fondamentale di ispirazione, jamming in Jamaica.

so, Kadiva, Jamming in Jamaica 1993, poi il classico Rastafari, Rivers of Babylon, che diventa quasi ska, con Calypso Rosa nel disco So Calypso, che raccoglieva una serie di cover di brani che l'hanno ispirata e influenzata. L'artista di Trinidad in quegli anni, a cavallo tra il 2017 e il 2018, si guarda indietro e accanto ai brani originali sceglie una manciata di canzoni per omaggiare alcune artiste, artisti che ama profondamente, come i Melodians, appunto, ma anche Angélique Kidjo, Aretha Franklin e la Calypso Blues di Nat King Cole, che la diva, allora 78enne, ha riletto con grande umorismo reggae e soul.

Calypso Blues di Nat King Cole nella bellissima versione di Calypso Rose, artista che un anno prima, nel 2015, a 75 anni, ha segnato un altro incontro fondamentale, quello con Manu Chao, che, invitato dal suo manager al Carnevale di Trinidad, rimase folgorato da quest'artista, dalla femminista, dall'icona culturale caraibica e instancabile cantante, tanto da voler partecipare al disco che Calypso Rose stava preparando. Manu Chao lo coproduce, ci suona in alcune tracce e nascono alcuni brani gioiello come lo ska della title track.

Far From Home è il disco realizzato con la collaborazione, la coproduzione di Manu Chao e Calypso Rose. È legatissima a questo disco perché è stato un grande successo, perché ha ottenuto il disco di platino in Francia, poi è stata nominata artista dell'anno ai Womex e le ha fatto vincere il prestigioso Victoire de la Musique, praticamente i Grammy francesi, premio del quale lei va particolarmente fiera, tanto quanto i suoi Calypso Monarch dei Carnevali. È un sorriso meraviglioso, contagioso, una voce fantastica e un messaggio politico di giustizia sociale continuo. Ha avuto un grande impatto sia sulla società caraibica sia per le continue lotte quotidiane del popolo, e a 76 anni si disse le violenze sulle donne continuano ad accadere tutt'oggi, e allora scrisse la storia di Tina in Abatina, il brano che apre Far From Home.

Calypso Rose e Manu Chao, Far From Home 2016, il disco che porta Calypso Rose in questa sua nuova dimensione, nuova giovinezza artistica. Poi andrà anche al Coachella Festival nel 2019, lei aveva già 78 anni e dunque l'artista più anziana a suonare al festival con un set completo. Ora Calypso Rose ha 86 anni, la regina del Calypso si è commossa alla notizia della scomparsa del re del Calypso, Mighty Sparrow, come dicevo, morto a New York qualche giorno fa, il 27 settembre, lui aveva 91 anni, e Calypso Rose ha subito dedicato un caloroso pensiero al collega e amico di sempre, ha scritto: Sparrow è sempre stato un fratello nella musica, mi ha ispirata, mi ha spinta a fare sempre meglio. Per lui 90 anni vissuti da giovane e ancora il più grande di tutti. Lunga vita a Birdie, al nostro Sparrow.

0: Eagle and Now.
1: E una delle prime star di Hollywood a rendere omaggio a Mighty Sparrow fu Robert Mitchum nel 1957, lo abbiamo appena ascoltato, ha registrato una cover di Gene and Dinah, l'ha registrata con il suo stile dinoccolato e con grande rispetto, un suo omaggio alla musica caraibica, perché Mitchum era stato a Trinidad dove si era innamorato del calypso, aveva fatto amicizia anche con diversi calypsonians che gli fecero conoscere il brano, e così è tornato nella notte di battiti il classico Gene and Dinah a chiudere la nostra notte che abbiamo dedicato alla scomparsa di Mighty Sparrow, alla sua amica altrettanto premiata Calypso Rose, e a questa musica così importante per la comunità caraibica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo Rai Play Sound per riascoltare le nostre notti, vi ricordo il profilo Facebook Battiti Radio 3 per conoscere anche in anticipo nel dettaglio le nostre playlist. Ci salutiamo con uno scarto profondo, non tanto sonoro, forse nemmeno tanto generazionale, ma decisamente diverso, perché nel 1983, in una delle sue poesie sonore, Allen Ginsberg denunciava il paradosso del governo statunitense che in patria dichiarava guerra totale alla droga, criminalizzando la Beat Generation che lo usava, mentre nel resto del mondo lucrava, faceva affari con i grandi cartelli, denunciava questo coinvolgimento sistematico della CIA nel traffico di oppio ed eroina, e per questo sfogo giornalistico e politico Ginsberg decide per una ballata satirica, sceglie proprio il ritmo allegro del Calypso. Buonanotte, Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte. CIA, Dope, Calypso, Allen Ginsberg.
2: In 1945, China was won by Mao Zedong. Chiang Kai-shek's army

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ludwig van Beethoven, Sympathy, opera 108, numero 10, da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli, mezzosoprano. Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sympathy, opera 108 numero 10 da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli mezzo soprano, Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte. Johann Sebastian Bach, Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 582. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Perke Verzeichnis 582. Ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752, Evesham 10 marzo 1832. Sei valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto. Vittorio De Coll, pianoforte. Klaus Künstler, tamburino. Markus Dietrich, triangolo.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo da 12 valzer opera 38. Vittorio De Coll pianoforte, Klaus Künstler tamburino, Markus Dietrich triangolo.
1: Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte opera 28, numero 1 in si bemolle minore. Numero 2 in fa diesis maggiore, numero 3 in si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.